caffè croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosso di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
3: Buongiorno a Edoardo Boncinelli, fisico, genetista, affezionato ospite del Festival della Mente di Sarzana. Sarà ospite anche quest'anno all'ottava edizione del Festival. Attualmente insegna fondamenti biologici della conoscenza presso l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano ed è qui con noi su Radio Jinx per parlarci della mente, del cervello. Abbiamo molte domande da rivolgergli. L'anno scorso, nel corso del Festival della Mente, ha parlato del cervello nella fase della formazione, nell'età della formazione, ed è qualcosa che ci interessa particolarmente. Avremo modo di trattare questo tema, ma innanzitutto gli diamo il benvenuto. Buongiorno professore.
4: Buongiorno.
3: E buongiorno anche al nostro Andrea De Soggiu, che è qui con noi, è uno studente del liceo scientifico Gian Domenico Cassini di Genova ed è qui con noi per intervistare il professore. Buongiorno Andrea.
5: Buongiorno Maria Elena.
3: Abbiamo da rivolgere qualche domanda al nostro professore. So che Andrea ha molte curiosità in proposito, si è molto appassionato all'argomento e quindi gli cedo subito la parola, prego.
5: Grazie mille. Intanto si dice, sei davvero un bambino o ti comporti da adolescente? Insomma, quali differenze ci sono sostanzialmente tra la mente di un ragazzo e quella di un adulto?
4: Ma un ragazzo è un termine impreciso, perché si può essere ragazzi a 3 anni, si può essere ragazzi a 10 anni, e c'è una differenza abissale fra 3 anni e 10 anni. Quello che succede nella mente del ragazzo è forse la cosa più interessante di tutti quanti, perché è lì che si costruisce la mente, si costruisce il linguaggio, si costruisce il modo di pensare. L'adolescente invece è già cresciuto, ha già il cervello completamente sviluppato, però è in una fase in cui gli ormoni la fanno da padroni, per cui non è un problema di cervello, ma un problema di emotività molto instabile.
5: L'anno scorso, sempre al Festival della Mente, l'abbiamo sentita sostenere che l'apprendimento del linguaggio sia in sostanza una selezione, una sorta di scrematura di funzioni già presenti nel nostro cervello. Bene, questo vale solo per il linguaggio o anche per altri aspetti della conoscenza? In altre parole, comunque, la nostra perplessità è: non è che alla fine studiando rischiamo di perdere informazioni anziché acquisirne?
4: Questa scelta di cose da conservare si fa nei primissimi anni della vita, in cui, siccome il bambino appena nato è in grado di parlare qualsiasi lingua, quello in cui il soggetto si mette prima e il verbo dopo, quello in cui il soggetto si mette dopo, quello in cui il soggetto non c'è bisogno di essere espresso e via discorrendo. Quando impariamo la nostra lingua, per esempio l'italiano, dimentichiamo, per così dire, tutte quelle altre facoltà che servirebbero ad altre lingue. È una scrematura, ma dura solo qualche anno, quindi non è che perdiamo nulla. Facciamo una selezione, facciamo una scelta. Questo, che è stato particolarmente studiato nel caso del linguaggio, in realtà per un biologo come me è una cosa ben conosciuta, perché quasi tutto dentro la biologia nostra è una scelta fra alternative potenziali possibili, delle quali vanno scelte quelle che si addicono al mio comportamento e magari alla mia responsabilità. Non perdiamo nulla, anzi, da un certo punto in poi più impariamo e meglio è, perché se c'è una prima fase di scrematura di potenzialità che non servono, poi dopo c'è l'apprendimento in cui io metto dentro cose che non sapevo prima e che mi servono.
3: Possiamo rassicurare quindi i nostri studenti che studiare non fa male, non fa perdere loro nulla, ma anzi li fa
4: acquisire. No, assolutamente, fanno un bagaglio culturale che gli servirà tutta la vita.
3: Sappiamo quindi che il cervello riconosce il linguaggio. Abbiamo ascoltato appunto nel corso del Festival della Mente dell'anno scorso anche della descrizione di alcuni esperimenti che sono stati fatti, che dimostrano proprio come il cervello sia in grado di riconoscere la struttura linguistica. Ecco, da bravi radiofonici ci interessa sapere, riconosce anche la musica? Quando si sente ad esempio delle mamme, delle donne incinte che fanno ascoltare i bambini ancora nella pancia la musica, perché questo svilupperebbe determinate facoltà, ecco, quello che ci chiediamo è funziona?
4: Guardi, io non credo che un esperimento del genere sia stato fatto. Il cervello di un bambino appena nato distingue le parole della lingua dal rumore. Se distingue la musica dal rumore, non credo che sia stato fatto, ma il naso mi dice che certamente sì, perché c'è una sorta di affinità elettiva per l'armonia piuttosto che per la dissonanza.
3: E allora, a proposito di musica, ascoltiamoci qualche cosa. Che cosa ci vuole proporre? Ci propone lei una canzone? La vuole scegliere per noi?
4: Ma a me piace tanto Pensieri e parole di Lucio Battisti, ma è un po' vecchia.
3: Non importa, è vecchia ma è sempre bella, sempre attuale. Allora parliamo di mente, parliamo di pensieri, parliamo di linguaggio e di parole. Allora, Pensieri e parole di Lucio Battisti.
1: State ascoltando Voci dal Network.
0: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge il solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che

Era Pensieri e parole di Lucio Battisti. Siamo in onda su Radio Jeans con il professor Edoardo Boncinelli, che ci sta parlando di temi molto interessanti per noi giovani, riguardanti appunto soprattutto il cervello, la mente e tutti gli aspetti anche un po' misteriosi. Ma veniamo al tema di quest'anno. Che cos'è vita? È il filo conduttore degli interventi che il professore terrà al Festival della Mente. In programma ce n'è uno alle 19:30 di venerdì sera, uno di sabato e uno di domenica, appunto qui al Festival della Mente. La domanda presuppone una risposta, potremmo dire, di tipo ontologico, oppure si preoccupa piuttosto delle convenzioni linguistiche?

0: individui più o meno strettamente imparentati vivono secondo certe proprietà che sono della materia animata e non sono per esempio della materia inorganica, anche se nell'universo questa seconda è di gran lunga più rappresentata.
1: Seguendo sempre i quesiti relativi a che cos'è la vita, una delle risposte al quesito che cos'è la vita è appunto che la vita è comunicazione. E questa affermazione ci interessa parecchio, comunque essendo giovani radiofonici. Ci vuole spiegare brevemente che cosa intende con questa frase?
0: Intendo che dentro il nostro corpo, dall'inizio fino in fondo, è tutto un chiacchiericcio, per così dire, è tutta una veicolazione di informazione, quindi di comunicazione, fra il DNA e la cellula, fra la cellula e un'altra cellula, fra le cellule di un organo con le cellule di un altro organo. La vita è essenzialmente informazione, quindi comunicazione, anche se naturalmente senza materia non staremmo in piedi, senza energia non potremmo fare nulla, ma la cifra fondamentale della vita è la comunicazione.
1: Il cervello, che come lei ci ha insegnato, alla nascita pesa un quarto di quel che pesa mediamente nell'età adulta, continua a crescere fino ai 18 anni.
0: Bene, più o meno.
1: Bene, per concludere questa intervista, quindi non le chiediamo esattamente una spiegazione, ma un consiglio. Che cosa possiamo fare, noi che abbiamo davanti ancora 3, 4, 5 anni di crescita cerebrale, per fare sì che la nostra mente si sviluppi al meglio?
0: Intanto lasciatela fare, perché non c'è bisogno di darci fastidio, certo. Ci pensa da sola. Se volete avere una maggiore chance di avere una mente migliore, nutritela di nozioni il più vario possibile, nutritela di esercizi, nutritela di ginnastica, sempre senza esagerare, perché in tutte le cose un po' va bene, troppo va male.
2: Ringraziamo allora il professor Boncinelli per questi preziosissimi consigli che passiamo a tutti gli ascoltatori, consigliamo veramente a tutti di tenerli presenti e segnaliamo, lo vogliamo ricordare, gli interventi che sono venerdì, sabato e domenica sempre alle 19:30, tutti sul tema di che cos'è vita. Ringraziamo il professor Boncinelli per essere stato con noi, credo che anche Andrea abbia soddisfatto molte delle sue curiosità.
1: Assolutamente sì.
0: Benissimo.
2: Grazie.
0: Buon lavoro.
2: Ancora. Arrivederci al Festival della Mente.
0: Arrivederci.
2: Grazie. Radio Jeans al Festival della Mente 2011.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: Sono le 8:01.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce obiettivi militari mentre Trump minaccia un'escalation maggiore. Khamenei promette: daremo al nemico una lezione, mentre le forze iraniane colpiscono basi americane nell'area. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno portato a termine con successo una serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Alla fine di una notte di raid arriva la comunicazione del CENTCOM, che dà conto dei siti colpiti: sistemi radar e di difesa aerea, mezzi e strutture marittime, capacità di posa di mine e siti di comunicazione. Stiamo colpendo ad Hormuz, se l'Iran risponde ai raid ci sarà una nuova offensiva. La minaccia di Trump, che non ha frenato la reazione di Teheran, che a sua volta ha lanciato missili e droni contro basi americane Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. I Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso molti militari americani colpendo Camp Tabetin, una base di Marine statunitensi in Giordania, notizia smentita da fonti americane. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Teheran conta 11 morti, tra questi le vittime denunciate dalla Mezzaluna Rossa, che riporta di 3 adulti e un bambino uccisi e 50 feriti nell'attacco durante un matrimonio nella contea meridionale di Sirik.
1: Torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, l'accusa del governo tedesco, che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e la chiusura di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Se le parti non avvieranno un dialogo non sarà possibile raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Bessent, chiudendo i lavori del G20 delle finanze. Avanziamo nel Donetsk, qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia del presidente russo Putin: non dobbiamo permettere alla Russia di dividere l'Europa, l'opinione del ministro degli esteri Tajani.
3: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei, quindi questo deve essere assolutamente un tentativo e deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
1: Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 69 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 è morta in ospedale per le ferite all'addome. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
4: Colazione in jeans.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Mio figlio sarà come me, saprà soffrire e nello stesso tempo essere felice. Gli insegnerò ad affrontare le cose come ha fatto la sua mamma, ad avere gli stessi ideali, a lottare per amare e a saper soffrire. Dal diario di Marcella Di Levrano. Stuck in
1: Ciao a tutti, noi siamo Angelica
0: e Valerio
1: e siamo due alunni della classe terza C del liceo classico e scienze umane Plauto di Roma. La nostra classe ha deciso di partecipare al progetto La giusta frequenza e siamo qui per parlare di una delle tante vittime innocenti della mafia, Marcella Di Levrano. Marcella aveva 26 anni quando fu uccisa a Mesagne dagli uomini della Sacra Corona Unita, un'organizzazione criminale italiana di carattere mafioso che ha il suo centro in Puglia.
0: La donna, nata a Mesagne il 18 aprile del 1964, era la seconda di tre sorelle. La madre Marisa, nel 1969, dopo un matrimonio difficile segnato dalla violenza, decise di lasciare il marito e trasferirsi con le figlie a Tor Chiarolo, in provincia di Brindisi. Marcella cresce qui, serena. Alle scuole medie è la prima della classe, poi sceglie di frequentare l'istituto magistrale a Brindisi. Proprio negli anni in cui la città diventa una piazza importante di spaccio di droga e di criminalità organizzata. Marcella, una ragazza così solare e intelligente, ma profondamente fragile, cresciuta senza suo padre, da quel momento non sarà più la stessa.
1: Durante gli anni della scuola superiore, purtroppo, incappa nelle maglie della delinquenza. Per procurarsi le sue dosi di droga, inizia a frequentare personaggi molto pericolosi, tra cui i giovani e ambiziosi boss della Sacra Corona Unita, che in quegli anni nel Salento muoveva i suoi primi passi sanguinosi. La mamma e le sorelle tentano di aiutarla, di strapparla da quell'ambiente inquinato dalla violenza e dall'illegalità. Ma senza un aiuto reale e concreto dei servizi sociali, Marcella alterna momenti di lucidità e di voglia di cambiamento a ricadute drammatiche nella droga, con intossicazione e ricoveri ospedalieri.
0: Questo vortice si spezza dopo 4 anni, nel momento in cui Marcella scopre di essere incinta. Questo sarà un primo passo verso la svolta. La gioia di diventare mamma la allontana dal giro della droga e da tutte le sue vecchie frequentazioni. Trascorrono così dei mesi bellissimi per lei e la sua famiglia, mesi di sorrisi e di serenità, in cui Marcella cerca di costruire una vita migliore e un futuro dignitoso per sé e per la bambina che porta in grembo. Nasce finalmente Sara ed è una gioia immensa per tutti. La madre non vuole che la sua creatura cresca in quell'ambiente che lei ha imparato a conoscere e a frequentare. Eppure viene risucchiata di nuovo da quel mondo che con fatica aveva abbandonato. La droga e la depressione la trascinano giù un'altra volta, rendendola schiava di se stessa e dell'eroina.
1: Di lì a poco i servizi sociali le tolgono l'affidamento della sua piccola Sara. Marcella senza sua figlia si sente persa, sa che l'amore che la lega a lei è troppo forte e che non può vivere lontana da lei. Decide allora che è arrivato davvero il momento di cambiare, di dare una svolta definitiva alla sua vita e dare un futuro più stabile alla sua Sara. È il giugno del 1987 quando Marcella comincia a collaborare con le forze dell'ordine, raccontando tutto ciò che sapeva riguardo la Sacra Corona Unita. Rivela i nomi, gli affari e le piazze del giro della droga. Entra in procura dicendo: vi racconto tutto, ma non firmo niente, mi ucciderebbero.
0: Marcella diventa così una fonte attendibile, tanto da dover essere la prima testimone del maxi processo che si sarebbe tenuto contro la Sacra Corona Unita nel novembre del 1990 presso il Tribunale di Lecce, ma lei in quell'aula non ci arriverà mai. La donna scompare qualche mese prima, l'8 marzo del 1990, e sarà ritrovata senza vita il 5 aprile, circa un mese dopo.
1: Il suo corpo viene ritrovato nelle campagne tra Mesagne e Brindisi, dopo una segnalazione da parte di un uomo fatta ai carabinieri, che si recarono immediatamente sul posto. La morte di Marcella è un'esecuzione, viene uccisa a colpi di pietra sul volto e sul cranio, così come la Sacra Corona Unita usa fare per punire coloro che reputano traditori o infami. Aveva la testa massacrata con una pietra ancora sul cranio, una volta spostata uscì un serpente che si era nascosto lì. Fu poi portata all'ospedale per Rino Vecchio. Da lì cominciamo le indagini che purtroppo non hanno mai portato a nessun esito, racconta Sergio Palma, maresciallo dei carabinieri del nucleo operativo, che intervenne sul luogo del ritrovamento nel 1990.
0: Ad oggi gli assassini di Marcella non hanno mai avuto un volto e un nome, ma finalmente nel 2022, 32 anni dopo la sua morte, Marcella Di Levrano è stata riconosciuta dallo Stato come vittima innocente della mafia. Solo nel 2019, infatti, un PM scrisse che la morte di Marcella è senza ombra di dubbio dovuta alla sua collaborazione totalmente disinteressata e che il fatto che fosse contigua ai boss aumenta il valore della sua scelta di ribellione. Non è stata di certo dimenticata, difatti le sono state dedicate un'ex villa di lusso confiscata ad un boss del narcotraffico internazionale in Piemonte a San Giusto Cavanese, un giardino a Rivoli, una via di Tiziano, un paesino in provincia di Pavia, un murales nel giardino di Mesagne e la sede di un centro di ascolto per famiglie sempre a Mesagne, nel cuore del Salento.
1: Si può credere che questa storia, risalente agli anni 90, sia lontana da noi, ma non è così. Dalla storia di Marcella ad oggi ci sono state tante altre vittime della mafia, alle quali è stata strappata via la vita. Molte sono rimaste in silenzio e non si sono ribellate a queste associazioni criminali per paura e timore di ciò che sarebbe potuto accadere alla loro vita o a quella dei propri affetti. Personalmente siamo rimasti colpiti da questa storia per il grande coraggio nel rivelare alle autorità i nomi, gli affari e le piazze che riguardavano il giro di droga. Abbiamo provato anche molta amarezza nel conoscere un'altra delle tante donne uccise brutalmente e rabbia perché i colpevoli non hanno scontato nessuna pena, dunque non c'è stata nessuna giustizia per Marcella. La nostra consapevolezza è aumentata e speriamo che possa aver fatto riflettere anche voi ascoltatori. Crediamo inoltre che sia importante parlare di queste storie, sia per ricordare le vittime innocenti, ma anche per accrescere la propria coscienza.
0: Con ciò concludiamo. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Un saluto da Valerio
1: ed Angelica,
0: Eleonora, Elena e Ludovica e dal Liceo Plaudo di Roma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:01.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Buongiorno da Marco Mancini. Raid americani della notte scorsa sull'Iran hanno causato la morte di 11 persone. 7 persone sono rimaste uccise nelle province sudoccidentali, altri 4 morti, tra cui un bambino, oltre 50 feriti, si contano nel raid che ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Il Pentagono ha confermato di aver bombardato nella notte obiettivi militari iraniani, in particolare sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Non si è fatta attendere la reazione della Repubblica Islamica. I Pasdaran hanno attaccato con missili e droni le basi americane a Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait, raid anche in Giordania. Secondo l'Iran sarebbero stati uccisi diversi soldati americani, circostanza smentita invece da Amman e Washington. Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal nella regione del Tibet hanno causato almeno 1114 morti in Nepal e 3916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità nepalesi a una settimana dal disastro. E nella zona ora è altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. L'ex primo ministro britannico Starmer ha annunciato le sue dimissioni da deputato. Dopo l'addio a Downing Street lo scorso 20 luglio, dopo 2 anni di governo, l'ex leader laburista lascia anche la Camera dei Comuni dopo 11 anni. Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2.40 della notte scorsa nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra le province di Lucca e Modena. Ancora caldo sull'Italia, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. E la situazione potrebbe peggiorare da giovedì, previsto l'arrivo di una nuova ondata di caldo. In Italia, entro il fine settimana, le temperature potrebbero schizzare fino a 8 gradi sopra la media del periodo. È tutto, a più tardi.

deserti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, rabbassato

migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

notte c'è il coprifuoco e pensare che all'inizio sembrava quasi un gioco. Ora non c'è più tempo per pensare,

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Gli adulti molto spesso non danno tanto peso alle parole che proferiscono i ragazzi.
2: Quando si arriva a casa e siamo stanchi, non è una delle cose, diciamo, che gradiamo di più raccontare subito la nostra giornata. Magari vogliamo un attimo riflettere, avere un po' di tempo.
3: Non hanno delle aspettative su di me troppo alte, dicono, per loro la loro aspettativa più grande è la scuola, basta che vada bene quella, per il resto fai quello che vuoi.
1: Molto spesso gli adulti non comprendono alla perfezione ciò che noi ragazzi vorremmo dire.
2: Il calcio ci entra, ad esempio, perché io sono stato, ad esempio, molto giudicato da mio padre durante le partite, e forse ho avuto un po' meno libertà nell'esprimere le mie doti calcistiche, forse mi sono sentito un po' chiuso da questi giudizi.
3: Che era un mio sogno, ovviamente, molto fare teatro, di fare cinema, di provare. Avevo i grandi esempi del cinema inglese, dove un sacco di ragazzi sfondano, e allora mi era venuta questo desiderio, cioè avevo provato. E i miei genitori hanno detto: no, se vuoi diventare attrice di teatro, bene, ma tu non puoi diventare attrice di cinema.
0: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Cosa hai mangiato stamattina a colazione?
5: Ho mangiato un trancino che era troppo buono, tipo c'era la Nutella, il pan di Spagna, la Nutella e sopra il pan di Spagna, e c'erano tutte le righe al cioccolato, e quella era troppo buona, e quella è stata la mia colazione. Vado a scuola, no, esco alle 2, poi il pomeriggio, boh, dipende, o vado, non so, vado in piazza, sto lì con gli altri.
4: Quindi ti sei amalgamata alla massa?
5: Sì, è andata così, purtroppo.
4: Non provi il desiderio magari di differenziarti dalla massa, provare a spiccare tra tutti i tuoi coetanei che seguono la stessa moda, provare a essere diversa?
5: Ma non siamo tutti diversi, cioè non siamo tutti uguali, se tu ci pensi. Sì, magari ci vestiamo nello stesso modo, magari diciamo tipo le stesse cose, però alla fine sono tutti, ognuno diversi dagli altri, cioè ognuno è un po' speciale a modo suo.
4: Di sicuro non sei una persona che appartiene alla categoria, per così dire, dei truzzi, ma comunque magari appartieni a una categoria di persone. Ti ritrovi in una categoria te?
5: No. Alla fine io, vedi, questa cosa non l'ho mai capita, perché non puoi classificare le persone in base a come le vedi fuori. Anche tipo gli emo, no? Ok, sono tutti vestiti un po', sono un po' strani effettivamente, anche i punk. Però alla fine c'hanno qualcosa di bello, perché sono diversi anche se tra di loro sono tutti uguali fuori. Però non puoi classificarli come tutti uguali, sono tutti emo uguali, perché ogni persona è diversa. Anche tu alla fine, non so, la sei un po' alternativo, dai.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
6: Se mangi una pesca e

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiano.
1: L'ombra di mio padre, due volte la mia. Lui camminava ed io correvo sopra il sentiero di aghi di pino.

ad ascoltare il tramonto, il de nel buio suonava la cetra.

0: E dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: fratelli, ascoltate Radio Jeans. Non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato è esploso alla stazione centrale di Augusta in Germania, nel passaggio interno di un edificio. Almeno 2 persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando. Intanto Berlino ha accusato la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto e per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation e replica il Cremlino, che contesta tutte le accuse. Ma intanto l'Unione Europea serra le fila. Ieri, al vertice informale difesa in Irlanda, si è deciso di reagire agli attacchi ibridi. Risponderemo, ha promesso la presidente della Commissione Europea von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci sono vani. Hormuz, nuova fiammata nello scontro USA-Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato un centinaio di obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e in Giordania. Tra comunicati e proclami, stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura dell'83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star, vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata, condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Seguirà la proiezione del primo film in concorso nella sezione ufficiale, Ink, di Danny Boyle. Il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre, è Succederà questa notte, che segna il ritorno al red carpet di Venezia di Nanni Moretti a 37 anni da Palombella Rossa. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no,

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Attun!

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, io sono Emanuele e oggi siamo in compagnia di
5: Filippo
4: e questa è La Giusta Frequenza.
5: Partiamo con la prima domanda. Che cos'è la mafia? La mafia è un'attività criminale organizzata di tipo segreto e naturalmente illegale. Spesso è coinvolta in una vasta gamma di attività come il traffico di droga, riciclaggio, estorsione, uso di contrabbando, eccetera, eccetera. Naturalmente sono molteplici i crimini effettuati dalla mafia. Che cos'è la mafia? È una domanda molto complessa e potremmo scriverci un libro, infatti ne abbiamo scritti diversi.
4: Ok, un argomento molto interessante. Passiamo alla prossima domanda. Quando è nata la mafia?
5: Allora sì, la nascita della mafia è un fenomeno molto complesso e affonda le radici in una storia dell'Italia meridionale ma molto molto antica, in particolare nella regione della Sicilia. Le origini della mafia sono molto difficili da determinare, naturalmente si ritiene che abbia avuto origine nel Medioevo o comunque nel periodo successivo, probabilmente tra il XV e il XIX secolo. Quindi perché è nata la mafia? La mafia è nata per via di una fragilità del governo centrale. Durante il Medioevo e il periodo successivo, la Sicilia e altre regioni dell'Italia meridionale erano caratterizzate da una debolezza del governo centrale e da un controllo frammentato del territorio. Naturalmente ha favorito la formazione di organizzazioni locali che si occupavano di giustizia e protezione e offrivano dei servizi di protezione magari ai contadini locali. È dovuta anche da una situazione economica molto precaria. La Sicilia e altre regioni meridionali erano spesso colpite da problemi economici, quindi povertà, scarsa presenza dello Stato, creando un terreno fertile per sorgere di gruppi che offrivano sempre il medesimo servizio. Detto ciò, possiamo anche determinare da dove derivi la parola mafia. Deriva dal termine siciliano mafiusu, che significa fierezza o ardire. Le prime forme di organizzazioni criminali possiamo dire che erano inizialmente gruppi locali e che operavano in ambiti come il controllo del territorio, la protezione, la gestione della giustizia.
4: Quindi la mafia offre principalmente servizi di protezione.
5: Certo.
4: Adesso passiamo ad un altro argomento molto interessante, cioè l'economia della mafia.
5: Sì, l'economia della mafia è un sistema molto complesso, naturalmente alla base di tutte le attività criminali, perché senza l'economia stessa non si potrebbero organizzare nessun trasporto, di conseguenza il traffico di droga non potrebbe avvenire perché non si avrebbero i soldi magari per comprare una nave oppure un furgone, qualsiasi cosa che serva per il trasporto di essa. Estorsione, riciclaggio di denaro, attraverso essa si guadagnano soldi, usura, contrabbando, naturalmente il contrabbando è la base. Tra l'economia mafiosa, sfortunatamente, possiamo anche trovare la tratta di esseri umani. Quindi ciò include prostituzione, sfruttamento sessuale, lavoro forzato o altri scopi illegali, molte volte anche di minori. Detto ciò, la mafia si basa principalmente sulla propria attività criminale, sviluppando il più possibile la propria economia, che sia finanziaria o non.
4: Passiamo ad un'altra domanda. Come comunica la mafia?
5: Nel corso degli anni la mafia ha sviluppato diversi metodi comunicativi. Uno tra questi sono codici e segnali. Infatti la mafia utilizza questi gesti convenzionali per comunicare in modo criptico, quindi per non farsi capire dal resto del mondo. La mafia utilizza anche luoghi sicuri, protetti per incontri e comunicazioni, come case sicure, rifugi o zone ritenute non sorvegliate dall'autorità, quindi senza rischi di possibili arresti.
4: Detto ciò, grazie mille Filippo, ti saluto e questa era un podcast della giusta frequenza.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN. Stay with us.
4: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
5: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

tra i vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti, faccio da mangiare.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Sono le 11.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calciomercato, si chiude ufficialmente la sessione estiva, la Juventus rivoluziona l'attacco, oltre a Vlahovic saluta anche David, volato a Madrid sponda atletico, e arrivano volte Made dal Newcastle e Sar dal Tottenham. La Roma rinuncia a Lueling e quindi all'ala sinistra chiesta dal Gasp, che in extremis blocca la cessione di Koné al Chelsea. La Fiorentina, con oltre 136 milioni spesi, si regala anche Beto, Gnonto e Pedro Gonçalves, liberando Ken al Como. L'Atalanta accoglie per 40 milioni Rove dal Bologna, già orfana di Castro, Lucumi e Freuler. La Lazio molla Icardi ma vira su Gudmundsson, che si aggiunge a Frattesi e Pinamonti. Il Milan si gode il bomber ex Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos, oltre ad Hutchinson e Diego Moreira. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma ma esonera Giampaolo. Al tecnico abruzzese ex Milan non basta il 2-0 ottenuto al Tardini. Agli ottavi derby lombardo con il Como. L'altro match vede la vittoria in trasferta del Monza sul Torino. L'1-0 firmato Dani Mota vale il passaggio del turno contro il Milan. Alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. Voltiamo pagina, tennis US Open. Sonego si arrende a Zverev, il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Ellis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri. Musetti supera l'inglese Ferri 3-0 ma si rimprovera sul servizio.
2: Sicuramente un'arma che, come ben sapete, è un po' un amore odio, quindi sto cercando sempre di portarlo verso la parte dell'amore, perché i top player, i veri giocatori, comunque al momento importante spesso e volentieri mettono la prima e fanno la giocata giusta.
1: Stesso risultato per Bellucci sull'ungherese Piroš, avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino Comesagna. Alle 19 tocca a Guerrieri contro De Minaur, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Siamo alla Formula 1, si avvicina il grande appuntamento del Gran Premio di Monza. In attesa della consueta conferenza stampa dei piloti prevista per domani, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, annuncia: Kimi Antonelli partirà dal fondo della griglia per cambiare la power unit. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia i sentimenti. Intanto Milano si tinge di rosso e accoglie i piloti Ferrari, Hamilton e Leclerc. I due, prima di un evento privato a Palazzo Reale previsto per le 17:45, abbracceranno i tifosi del Cavallino in Piazza Duomo. Volley, 6 successi su 6 per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria agli ottavi, incrocia la Svezia nei quarti di finale degli europei femminili. Appuntamento con la nazionale di Julio Velasco a Brno ore 19. Ed è tutto, a più tardi.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, sono Teresa Scarabaggio dal Liceo Classico Ancomarse di Ostia, Roma, e oggi vi parlerò dell'uccisione di Peppino Impastato. Peppino Impastato nacque a Cinisi, in provincia di Palermo, il 5 gennaio del 1948. Nella sua vita ha lottato contro la mafia nella sua attività giornalistica nella Nuova Sinistra di Cinisi. La sua stessa famiglia era mafiosa, ma fin da ragazzo scelse di schierarsi contro la criminalità organizzata, incontrando la morte nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 1978. Nel 1965 Peppino fondò il giornalino L'Idea Socialista, entrando a far parte del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Peppino portava avanti la sua attività antimafiosa. La madre Felice Impastato lo supportava silenziosamente, nonostante l'autorità del marito. 1976, il ragazzo fondò Radio Out, una radio da lui stesso finanziata, nella quale denunciava crimini compiuti dalla mafia. 2 anni dopo, nel 1978, si candidò per la lista di Democrazia Proletaria per l'avvenire delle elezioni comunali. Per la sua attività contro la mafia sostenuta attraverso Radio Out, venne ucciso nella notte tra l'8 e il 9 maggio dell'anno 1978, all'età di 30 anni. La sua morte fu inscenata però come un attentato suicidio. Per accreditare l'ipotesi, i suoi assassini collocarono una carica di tritolo sotto il suo corpo, trovato in seguito su dei binari della ferrovia Palermo-Trapani, riuscendo inizialmente a far archiviare dalle forze dell'ordine il caso come attentato suicidio, dopo aver letto una lettera dello stesso Impastato dove descriveva le sue intenzioni, scritta però molti mesi prima della sua morte. Lo stesso giorno venne ritrovato il corpo del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, di cui sequestro avvenne il 16 marzo. La realizzazione di questo podcast è stato consultato il sito di scuola.net. Grazie per l'attenzione.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane appaia la luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di

della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando

0: avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dal Centro Giovani di Rapallo, Santa Margherita Ligure.
1: Ciao a tutti, sono Martina di Radio Jeans, sono qui all'Hard Rock con Rachele, una ragazza che oggi ha assistito all'intero concerto del 1° maggio a Roma. Allora Rachele, dici com'è andato questo concerto, che gruppi ti sono piaciuti di più, quali di meno, insomma dacci una visione generale di quanto ti è piaciuto il concerto e soprattutto dici se il prossimo anno sarai intenzionata a tornarci di nuovo.
2: Ciao Martina, il concerto è stato molto bello. Il gruppo che mi è piaciuto di più è stato Marta sui tubi, mi sono piaciuti più qua che nell'esibizione di Sanremo, anche i Ministri sono stati molto bravi.
1: I Ministri sono un gruppo emergente, molto nuovi, ti sono piaciuti, erano molto stravaganti.
2: Sì, molto stravaganti, molto particolari, entusiasti di quello che fanno.
1: Tutto il tema della musica era incorniciato, diciamo, dal tema conduttore del lavoro, la musica come lavoro. Reputi che questa sia una cosa corretta? Ti è piaciuto questa diciamo, accostamento della musica al lavoro, questo sottotitolo che diceva spazi, radici e frontiere? Trovi che la musica possa essere uno spazio, una radice, una frontiera per tutti, per le nuove generazioni?
2: Per tutti no, magari per gran parte, ma non per tutti.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Dove vai questa sera? Vado sulla luna. Posso venire con te? Ma lassù

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa?

0: divenni una stella, ma era lo stesso,
1: sempre lo stesso.
0: Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prendi poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo Vittoria, Margherita e Matteo del liceo classico Dante Alighieri e oggi parleremo del linguaggio della mafia.
5: Sappiamo che gli uomini coinvolti nella criminalità organizzata dialogano molto spesso tramite espressioni, frasi, anche solo semplici parole che in realtà nascondono dei significati, però andiamo a vedere più in particolare quali sono. Uno molto banale che probabilmente molti già conosciamo è la frase uomini d'onore, l'espressione diciamo, con cui appunto tutte le persone che partecipano a queste organizzazioni di criminalità si definiscono. Quando un uomo d'onore porta qualcun altro da presentare alla criminalità organizzata, si utilizza l'espressione "è la stessa cosa" per indicare che questa persona vuole appunto entrare a far parte della mafia. Da notare come non è proprio presa in considerazione la possibilità che qualcuno si presenti da solo, perché per entrare deve esserci per forza qualcuno che già è all'interno della mafia a fare da garante. Un uomo d'onore, diciamo, del rango più basso all'interno della gerarchia mafiosa può essere definito, cioè è definito proprio un soldato, e ci sono dei raggruppamenti, diciamo, di questi soldati che appunto si trovano all'interno di una decina che fa capo al capo decina, appunto, e che a sua volta si trova in una famiglia mafiosa, e tre di queste famiglie formano un mandamento. Importante è notare come quando una famiglia va a operare un'attività sul territorio di un'altra famiglia deve pagare a essa una tassa di estorsione che permette a questa famiglia di mettersi a posto, appunto espressione che viene utilizzata per indicare che la tassa è stata pagata. Un altro tipo di pagamento è quello del pizzo, anche questo un termine comune che molti probabilmente già conosciamo, e è appunto una tassa che viene, diciamo, applicata su delle proprietà private e viene detto, diciamo, ai loro proprietari che pagando questa tassa gli verrà offerta protezione da delle intimidazioni che poi in realtà sono proprio gli stessi mafiosi, gli stessi uomini d'onore a mettere in atto. Importante anche andare a notare come quando si vuole parlare dell'uccisione di qualcuno, si vuole commissionare, diciamo, un omicidio, non si parla mai di uccidere qualcuno, ma di fare qualcuno.
6: Le espressioni gergali utilizzate dai mafiosi possono anche avere lo scopo di comunicare segretamente tra di loro. Solitamente si realizzano in maniera dinamica, ossia è molto raro che ad esse si attribuiscano già dei significati. Piuttosto è come se i mafiosi fossero una conoscenza di regole generali per la loro produzione, che ne consentono l'intesa senza essere scoperti. Un esempio di questo tipo di espressioni è ben mostrato da Francesco Onorato, un collaboratore di giustizia. Quest'ultimo ha dichiarato che ad un processo, mediante un linguaggio cifrato costruito su misura per l'occasione, Totò Riina gli ordinò di uccidere due uomini, l'ex questore Arnaldo La Barbera e Salvatore Cancemi. Non fece nomi, disse semplicemente il latte, perché Barbera appunto era la marca di un latte. E successivamente disse: pensate all'ottico, perché a Palermo c'è un Cancemi che vende occhiali.
4: Un'altra caratteristica importante del linguaggio mafioso è sicuramente l'obliquità semantica, ovvero una tendenza ad utilizzare dei termini che non sono diretti, ma che possano fare intravedere i loro significati, senza appunto mostrarli chiaramente. Questa caratteristica ha sicuramente il vantaggio di poter aggirare l'obbligo di dire la verità, pronunciando delle parole che semanticamente sono indefinite e che quindi quindi possono essere smentite. Ad esempio, come dice proprio Tommaso Buscetta, essendo lui uno dei boss, invece di uno dei boss mafiosi, invece di sprecarsi in parole e fatica, quando aveva bisogno di qualcosa, a lui bastava dire: mi farebbe piacere se questa cosa si verificasse. E magicamente si verificava, chiaramente, senza appunto dare l'ordine, semplicemente dicendo che gli sarebbe piaciuto. E bisogna anche ribadire sicuramente che questo aspetto riguardante la tendenza ad utilizzare una terminologia che è trasparente non deve essere sicuramente confuso con un atteggiamento di disinteresse per le parole. Al contrario, l'attenzione per la scelta di ciò che si deve dire e soprattutto del modo in cui si deve dire è altissima. E infatti, proprio come dice Falcone, il modo è sicuramente importante, perché diceva che l'appellativo signore veniva proprio utilizzato da un mafioso per indicare un interlocutore che non ha nessun diritto o nessun titolo, insomma, e altrimenti verrebbe chiamato zio o don. E allo stesso modo ricorda come il collaboratore di giustizia a contorno, per disprezzo verso Michele Greco al maxi processo, lo chiama il signor Michele Greco.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
1: Da mezzogiorno alle 2.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause
1: radio
0: should be
1: fun. Radio Jeans.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami, giallo sulla sorte di due petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
1: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania, nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari, tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
0: E di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri, Tajani, invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
2: Escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
0: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo: al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6%. In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento a Roma e Milano, attesi picchi di 35-36 gradi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
3: Da mezzogiorno alle 2.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie è musica in po'.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione della Moretti di Sanremo.

0: Benvenuti alla nuova edizione del radiogiornale dalla redazione di Sanremo del Liceo Amoretti. Per voi Eleonora Brizio, sono affiancata qua con
1: Lorenzo D'Alessandro.
0: Ciao Lorenzo.
1: Ciao.
0: Oggi allora cominciamo a parlare di politica.
1: Il Movimento 5 Stelle ha praticamente problemi all'interno riguardo varie questioni, soprattutto perché 5 parlamentari del movimento hanno votato grasso al Parlamento e invece hanno deciso che non dovevano farlo. Te cosa ne pensi?
0: Ecco, appunto, io penso che sia tutto un po' non ancora chiaro, non ben definito, quindi siamo un po' in una situazione precaria, diciamo.
1: Io spero invece che grillini si chiariscano e diventino il primo partito in Parlamento.
0: Ecco, lo penso anch'io. Ora lanciamo il servizio di Silvano Guadagni.
2: Laura Boldrini e Pietro Grasso sono rispettivamente i nuovi presidenti di Camera e Senato, eletti lo scorso 16 marzo. La prima, proveniente dalle file di Sinistra Ecologia e Libertà, si è distinta in passato per le collaborazioni con il FAO e l'Alto Commissariato per i Rifugiati. Il secondo, magistrato schieratosi col PD, è stato procuratore di Palermo e capo della Direzione Nazionale Antimafia. Ma ciò che forse fa più notizia è di come quest'ultimo sia stato eletto. Se infatti alla Camera la Boldrini non ha avuto difficoltà ad essere eletta, grazie al premio di maggioranza ottenuto dal centro-sinistra, ben diversa è stata la questione al Senato. Qui, dove nessuna delle forze politiche ha la maggioranza assoluta, le singole decisioni dei senatori del Movimento 5 Stelle ha avuto un ruolo cruciale. Precedentemente accordatisi per votare scheda bianca, la maggior parte di essi, di fronte al ballottaggio tra Schifani e lo stesso Grasso, ha deciso di scegliere quest'ultimo, disubbidendo a quelli che erano gli accordi. Dura la reazione di Grillo, secondo cui Grasso è stato scelto a tavolino tra PDL e PD-L, obbligando a scegliere i senatori tra la peste bubonica ed un forte raffreddore. Sempre secondo il leader genovese, chi tra i cosiddetti grillini è caduto in questa trappola non ha rispettato le regole ed ha tenuto un comportamento incoerente con gli elettori. Da Sanremo, per Radio Jeans, Silvano Guadagni.
0: Ecco, dopo la politica parliamo dell'elezione del nuovo Papa, un Papa di origine argentina ma in realtà italiano, il nuovo Papa Francesco. Tu Lorenzo cosa ne pensi di questo nuovo Papa?
1: Beh, innanzitutto devo correggere dicendo che è argentino ma di origine italiana e non il contrario.
0: Ecco, scusami, hai ragione.
1: E mi piace perché vuole ridurre i costi non solo della chiesa, in senso vuole una chiesa povera per i poveri, e chi lo sa, forse sarà proprio lui a portare a termine la crisi, e non so, si inventerà qualcosa. Comunque da quel lato mi piace, sì.
0: Ecco, speriamo che lo faccia, che non siano solo parole come hanno fatto tutti finora.
1: Beh, possiamo comunque vedere le notizie riguardanti il nuovo Papa nel servizio che abbiamo fatto
0: con Federica Morello.
3: Si è tenuta dall'altare di Piazza San Pietro, davanti a circa 200.000 fedeli, la cerimonia di intronizzazione del nuovo Papa, l'arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, il successore di Benedetto XVI. Indica l'esempio di San Francesco d'Assisi. Avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo, custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi e di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È il custodire l'intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel libro della Genesi e come ci ha mostrato San Francesco d'Assisi. È l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. Questo pontefice, che si è addentrato nel significato della parola custodire, è stato accolto bene dai fedeli, anche da noi giovani, poiché fin da subito ha rifiutato la croce d'oro e l'auto di lusso, pagato il conto dell'albergo dove è alloggiato e con queste azioni compiute ha dimostrato ciò che ha in mente, ossia di istituire una chiesa povera per i poveri. Inoltre questo neopontefice ha esortato i vescovi ad uscire dai palazzi ed andare nelle periferie e chiesto la benedizione dei fedeli. Infine ha dimezzato la sua scorta e dato un senso all'apostolato, è sceso tra la gente e ha accarezzato i bambini. Questo Papa si dichiara al servizio dei più deboli e si fa apprezzare da tutti, anche per questo. Infatti la sua umiltà è stata considerata uno dei suoi migliori pregi. Noi giovani purtroppo siamo molto suscettibili a causa della situazione politica, economica e religiosa dell'Italia, ma con questo nuovo cambiamento possiamo dire che stiamo iniziando a sperare in una Chiesa migliore, lontana dall'ipocrisia che l'ha caratterizzata in tutti questi anni. Da Sanremo, per Radio Jeans, Federica Morello.
0: E dopo politica e religione parliamo del caso dei due Marò, che ancora adesso sono in Italia, ma l'India li richiama.
1: Sono state fatte delle leggi a riguardo, secondo cui vanno processati in Italia perché erano in acque internazionali, quindi direi che hanno fatto bene a farli rimanere in Italia. Direi invece che il governo indiano ha sbagliato facendo arrestare l'ambasciatore in quanto godeva dell'immunità. E tu invece?
0: Io la penso come te, guarda, ma scopriremo qualcosa di più nel servizio di Giorgio Gaudino e Mattia da Silva.
2: Marò, l'India toglie l'immunità all'ambasciatore. La Corte Suprema indiana ha negato la piena immunità all'ambasciatore italiano Daniele Mancini. L'accusa è di non aver rispettato la dichiarazione giurata presentata a sostegno della richiesta di permesso per i due fucilieri. In un'aula affollatissima, il tribunale presieduto dal presidente della Corte Suprema indiana, Atul Mas Kabir, ha riesaminato il caso del permesso concesso il 22 febbraio e la decisione di Roma di trattenere Dumaro in Italia. L'avvocato indiano Makul Rohatgi difende l'Italia. Per Radio Jeans, Mattia da Silva.
0: Cambiamo decisamente argomento e parliamo di gossip, o meglio, parliamo di una notizia che ci lascia tutti a bocca aperta. Un tedesco, per Lorenzo, sai cosa ha fatto? Questo tedesco si è inventato una nuova professione in questo periodo di crisi che c'è qua in Italia. Si è inventato di fare il Terminator delle relazioni d'amore.
1: Sì, praticamente quando una fidanzata vuole lasciare il suo fidanzato, incarica lui di andare a casa sua e di ucciderlo di botte. No, scherzo. Semplicemente gli dice che hanno finito la relazione. E spiegandogli, cercando magari di non renderlo troppo triste, così dolcemente, direi che ha fatto bene, si era disoccupato, ha trovato un nuovo impiego. Le tariffe sono 10 euro per un semplice sms, 35 o 65 non ricordo, per andare direttamente a casa sua.
0: Sei sicuro?
1: Sì, l'ho letto
0: sono
1: su un giornale.
0: Sono dati certi?
1: L'ho letto su un giornale, quindi...
0: Ok, a posto, ci fidiamo del nostro Lorenzo.
1: E ora vediamo il nostro servizio.
0: Diana Trignani e Maria Pia Ciccu.
3: In tempi di crisi c'è chi si inventa nuovi lavori. È il caso di Bernd Dressler, ex assicuratore tedesco, che in difficoltà economiche decide di aprire un'agenzia di separazioni. Questo lavoro consiste nel chiudere il rapporto tra partner previo pagamento. Le tariffe variano a seconda dei metodi di separazione, ovvero 10 euro per un semplice messaggio, 30 euro per infrangere i cuori con la voce e 65 euro per la visita a casa. Le regole base, per Dressler, sono per metà seguire un rigido protocollo e l'altra metà è improvvisare. Completo scuro, occhiali da sole, viso abbronzato e corpo e capelli ben curati sono le caratteristiche della divisa del Terminator delle storie d'amore. Ma chi può essere il tipico cliente di Dressler? In media, le donne e in generale persone tra i 20 e i 35 anni. Per Radio Jeans, Anna Trignani,
4: Maria Pia Ciccu.
0: Questo servizio è stato molto interessante, no? Cosa ne pensi, Lorenzo?
1: Sì, penso che trovare lavori nuovi sia una cosa interessante. Per esempio, io ne avrei inventato uno, si chiama il distrattore. Praticamente quando vedi una persona cicciona, obesa, che è sovrappeso,
0: senza offesa,
1: sì, e praticamente vedo una torta in una gelateria o in una pasticceria, io vado lì con lo specchio e dico: guarda quella bella lì che è dietro di te, perché non ci provi anziché guardare le torte? E così praticamente cambia idea e gli ho salvato la vita.
0: Bravo, era una bella idea.
1: Però in cambio
0: anche la tua.
1: Mi faccio una tariffa da 200 euro.
0: Ecco, proponiti che magari ce la fai.
1: Così,
0: anche tu.
1: Oltre a alleggerire il peso, alleggerisco anche un po' il portafoglio.
0: Ecco, allora invece adesso ci occupiamo di
1: brevi notizie dalla Liguria, perché la nostra piccola regione è molto più interessante e strana di quello che sembra. Infatti il nostro servizio è stato fatto da
0: Aulicia Aurino, Giada Trifirò e Chiara Contardo.
3: Si concluderà domani la mostra Sanremo Photo Festival 2013, allestita nella città dei fiori negli spazi dell'ex stazione ferroviaria. La mostra è visitabile sia la mattina sia il pomeriggio. L'ingresso è libero ed è stato inaugurato lo scorso marzo. Questo evento è dedicato al reportage fotografico realizzato da Fulvio Bruno nel corso dell'ultima edizione. La collezione mostra 150 scarti che immortalano i conduttori, gli artisti, gli ospiti e anche gli allestamenti della manifestazione. Nella parrocchia di Santa Maria Maddalena almeno 100 ragazzini dovrebbero frequentare il catechismo, ma i genitori li ostacolano. Il parroco Don Marco Cascirino ha espresso le sue opinioni a questo proposito tramite una lettera per i genitori. Le famiglie, dopo aver letto la lettera, si sono scusate con il parroco e sono aumentate subito le iscrizioni. Ma la settimana successiva i genitori vennero a sapere dell'evento che era stato organizzato dal prete. Ripeterono lo stesso errore compiuto 2 settimane prima, iscrivendo in pochi i loro figli.
5: Ustioni di sigaretta, insulti e bastonate alla convivente. Sanremo, sigarette spente sul naso, bastonate, testate al volto, calci e pugni su tutto il corpo. Un elenco di torture infinito, cessate però con il desiderio di vivere con la forza di una donna di 37 anni nel denunciare il suo aguzzino, 44 anni accusato di maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona.
3: In primavera la programmazione teatrale dei Casinò di Sanremo è molto sortita. Il primo appuntamento della serie sarà martedì 26 marzo alle 10 al Teatro dell'Opera del Casinò, con l'ultimo evento della rassegna Ora di Teatro, spettacolo riservato agli alunni delle scuole dal titolo Di Sogni ed Asfalto, con Eugenio Allegri e Les Nuages Ensemble. Sempre al Teatro dell'Opera del Casinò ci saranno anche altre opere come Girotondo, con la compagnia Il Teatro dell'Albero, posticipata dal 23 marzo a domenica 28 aprile alle 17.30. Il costo del biglietto è di 10 euro, costo unico.
5: L'RT ha deciso da poco di ridurre il numero di corriere per le zone più collinarie e montuose, a causa delle difficoltà che incontrano gli autisti percorrendo quelle strade. Però è stata fatta una raccolta firme che ha già raggiunto 206 iscrizioni in pochi giorni, ideata dagli utenti e dagli abitanti della zona che va da via Diano Calderina a Gornieri e dalla fondazione di Serreta per arrivare a Diano Marina. La portavoce, la Mariangela De Tori, ha espresso il suo disappunto riguardante la decisione presa dall'azienda dei trasporti, dicendo che le corriere sono un bene di prima necessità per gli abitanti della zona, che la usano per andare a lavorare e portare i bambini a scuola.
6: Raffica di multe e rimozioni per la fiera che non c'è stata. I tre carri attrezzi sono arrivati nel centro storico di Ventimiglia domenica mattina alle 5 puntuali e hanno portato ai reciproci garage decine di autovetture per la tradizionale fiera di San Giuseppe, che a causa del maltempo e del sole decadere ha richiamato solo 4 bancarelle. Gli abitanti di Ventimiglia Alta dovranno quindi pagare 200 euro per la rimozione delle auto parcheggiate in divieto di sosta.
0: Per l'ultimo servizio in scaletta ci occupiamo di sport, in particolare della Milano-Sanremo.
1: Sì, infatti questa edizione sarà ricordata perché un tratto della strada che i ciclisti dovevano percorrere era troppo ghiacciata e così per il maltempo li hanno fatti salire su un bus e poi hanno ripreso da una parte meno, diciamo, meno invernale. E quindi è stato un po' particolare, ci sono stati degli improvvisti, ma comunque alla fine i ciclisti sono arrivati a Sanremo e si è conclusa. Allora sentiamo il nostro servizio che è di
0: Giancarlo Stipas e Riccardo Bora.
7: Domenica 17 marzo si è tenuta l'edizione numero 104 della classicissima Milano-Sanremo, iniziata alle 10.30 da Milano e finita sul lungomare Italo Calvino alle 18 circa a Sanremo. La gara si è svolta in maniera un po' insolita rispetto agli anni passati, infatti i partecipanti hanno affrontato un'impresa titanica percorrendo 40 km sotto la neve dalla linea di partenza, ossia Milano, a Ovada, dove la gara è stata interrotta.
8: Per spostarti a bordo di diversi pullman, i concorrenti hanno raggiunto Cogoleto e ripreso poi battaglia a Sanremo. La gara è stata vinta dal tedesco Gerald Cholek, anche se a vincere sono stati tutti i partecipanti che sono arrivati alla fine, visto le condizioni meteorologiche. Secondo classificato lo slovacco Peter Sagan, terzo lo svizzero Fabian Cancellara, quinto il primo degli italiani Luca Paolini. Per Radio Jeans, Giancarlo Sdipas e
9: Cardo Vola.
0: Si può definire quindi questa Milano-Sanremo la più tempestata della storia, no Lorenzo?
1: Sì, proprio da brivido, guarda.
0: Ecco, con questa notizia chiudiamo, grazie a tutti.
1: Sì, ci sentiamo alla prossima edizione del nostro radiogiornale.
0: Per Radio Jeans, Eleonora Brizio
1: e Lorenzo D'Alessandro. Ciao!
0: Ciao!

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Da mezzogiorno alle 2:00.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. L'episodio di Lipsia segna una nuova escalation sul territorio europeo attribuita alla Russia, annuncia il presidente della Commissione europea von der Leyen parlando alla stampa a fianco del leader della NATO Rutte all'indomani del ritrovamento di un drone carico di esplosivi nella città tedesca che Berlino ritiene di matrice russa. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas al vertice dei 27 ministri degli esteri in Irlanda. E diverse capitali hanno convocato l'ambasciatore di Mosca, che però nega le accuse giudicandole propaganda utile alle campagne elettorali in Europa, e viceversa accusa il presidente ucraino Zelensky di terrorismo per aver lanciato ieri un avvertimento alle compagnie aeree straniere che volano in Russia, minacciando di rendere completamente insicuri i cieli del paese con lanci di droni. Un centinaio di obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la scorsa notte in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, tra le vittime alcuni bambini morti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili contro le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain ed Erbil in Iraq. I Pasdaran hanno inoltre reso noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate hanno urtato delle mine e sono in fiamme. Giallo a Vigevano, nel paese dove un 24enne originario del Salvador è stato trovato morto nel suo appartamento pochi giorni dopo aver subito una violenta aggressione omofoba. Sul posto anche la polizia scientifica, dai primi riscontri prevarrebbe l'ipotesi del decesso per cause naturali, ma non si escludono altre possibilità. Lo scorso 21 agosto due uomini di 28 e 33 anni lo avevano coperto di insulti sessisti e fatto cadere nelle acque del naviglio Sforzesco, poi sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni e anche minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Fine un cenno agli europei femminili di pallavolo, 6 vittorie su 6 finora per l'Italia che, dopo aver battuto la Bulgaria nella prima sfida a eliminazione diretta, torna in campo stasera nei quarti di finale. Alle 19 Brno la squadra di Velasco ritrova la Svezia, battuta 3-0 nel girone. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 16:08 minuti.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi a Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa con leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. La strage di migranti del febbraio 2023 a largo di Steccato di Cutro è definitiva, la condanna a 20 anni di carcere per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto lo scafista del caico il cui rovesciamento causò la morte di 94 persone. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando anche la multa di 3 milioni di euro già inflitta nel marzo 2025 dalla Corte d'Appello di Catanzaro. I legali avevano sollecitato tra l'altro l'acquisizione degli atti del procedimento in atto sui presunti ritardi in esse occorsi, ritenendoli una concausa della strage. Fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche con accusa di tentato femminicidio, l'uomo di 47 anni, accusato di aver accoltellato più volte al petto l'ex moglie nel loro appartamento di Fontana Candida, alla periferia est di Roma. L'aggressione davanti al figlio adolescente. Successivamente l'uomo ha accompagnato la donna in ospedale per poi darsi alla fuga in una località sul litorale romano, portando con sé il ragazzo. A dare l'allarme sono stati i medici del pronto soccorso, secondo i quali i 4 offendenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per caso. Stasera si alza il sipario sull'83esima edizione della mostra del cinema di Venezia. La regista americana Maggie Gyllenhaal è la presidente della giuria internazionale del concorso, che assegnerà il Leone d'Oro a uno dei 21 film in gara. Alle 19 la cerimonia d'apertura, attesa la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney. Seguirà la proiezione del primo film in concorso, Ink, di Danny Boyle, il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre. Succederà questa notte, che segna il ritorno a Venezia di Nanni Moretti. Tennis US Open, Sonego si è arreso dopo 5 ore di battaglia a Zverev. Il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Halis. Nonostante l'assenza di Sinner, bene gli altri azzurri. Musetti supera l'inglese Ferri 3-0, come Bellucci sull'ungherese Piros. Avanti anche Cobolli 3-2 sull'argentino, come Sagna in rimonta. Alle 19 oggi tocca a Guerrieri contro De Minor, poi Berrettini Navone e Passaro De Jong, interrotta sul 2-1 in favore dell'italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Scientifico Biosso di Amicis d'Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso d'Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Roncoscrivia.

0: Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi, un saluto a tutti gli ascoltatori da Roberta
1: e da Younes. Di nuovo con voi per la quarta puntata di Diari di Viaggio.
0: Programma che vi porterà in giro per il mondo con gli studenti della seconda SC.
1: Siamo stati in Cina, siamo stati in Messico, siamo stati negli USA.
0: E oggi andremo niente meno che in Australia.
1: Dall'altra parte del mondo, anche se noi naturalmente noi staremo qui, in sala di registrazione.
0: Ma seguiremo le avventure di Matteo, Martina, Michele e Lorenzo.
1: E naturalmente vi faremo ascoltare delle belle canzoni, perché non c'è un programma radiofonico che non abbia la sua colonna sonora.
0: È per questo che vi facciamo ascoltare subito Australia di Mango.

0: era Australia di Mango, qui a Radio Jeans per Diari di Viaggio.
1: Canzone adattissima all'argomento, dall'idea del paesaggio australiano.
0: Ma ora, per sapere di più sull'Australia, ascoltiamo il racconto dei nostri amici.
2: Sono Martina e intendo farvi conoscere il favoloso viaggio che con
3: Matteo,
4: Lorenzo,
5: Michele
2: ho fatto attraverso l'Australia.
3: Abbiamo passato l'area del controllo bagagli a mano e così ci avviamo verso l'aereo,
4: riuscendo a prendere anche una valigia sbagliata.
3: E così siamo arrivati a Dubai alle 22:20.
5: La camera dell'albergo era veramente grande, sarà stata al doppio della mia camera.
4: Una favola.
2: L'attrazione più grande dell'Australia credo che sia la sua bellezza naturale,
4: che va dagli infiniti orizzonti alle calde spiagge del nord o alle bellissime metropoli.
3: Perché ridi?
5: Perché mi ricordo che per visitare Sydney abbiamo preso la metropolitana nel senso sbagliato.
2: Andiamo a vedere l'Opera House, dalla quale possiamo farci un'idea di visione della città.
4: Come programma per il giorno dopo decidiamo di visitare l'isola. Essa presenta diversi tipi di vegetazione,
3: tipo il bush o il malì.
5: A causa dell'antichissimo isolamento geografico ci sono specie animali uniche, ad esempio il canguro.
2: Ha la testa piccola rispetto al collo, la coda lunga che è usata come sostegno per bilanciare il corpo durante i salti.
4: Un altro animale fantastico è l'ornitorinco.
3: Per osservarlo, Lorenzo, è caduto nel fiume.
4: Non sono caduto, mi avete spinto. E comunque perché è un animale molto timido.
5: L'Australia ospita anche i 10 serpenti più velenosi al mondo, come la vipera della morte,
2: che preferisce fuggire anziché attaccare.
6: So già che a questo punto mi dirai: vorrei essere lì con loro.
0: Ma hai letto nel pensiero?
6: Sai che ti dico? Vorrei anche io essere lì.
0: Ti ho davvero contagiato, riconosco i sintomi.
6: Sintomi di che?
0: Del mal di viaggio? Non quello che ti dà la nausea. Sconvolge i tuoi ritmi e ti fa venire la nostalgia di casa.
6: Quale allora?
0: Quello che ti mette agitazione addosso, che ti fa venire voglia di riempire in fretta la valigia, salutare tutti e partire.
6: Hai reso bene l'idea, ma ora è il momento di lanciare una canzone.
0: Hai già in mente qualcosa?
6: Sì, la canzone Mononota, di Elio e le Storie Tese.
0: Come mai questa scelta?
6: La canzone originale, diversa dalle solite, l'Australia è una terra veramente particolare.
7: Condurre un'esistenza.

0: via Radio Jeans con Elio e le storie tese.
1: In compagnia di Roberta e Younes per ascoltare che cosa hanno da dire i nostri amici sull'Australia.
2: L'indomani partiamo all'alba per il monte Uluru e alle gole dei monti Olgas.
3: C'era il centro d'arte aborigena, molto interessante. Avremmo dovuto comprare tutto quello che vedevamo.
4: Finalmente arriviamo davanti a una grande monolite che si staglia nel cielo blu cristallino e scopriamo disegni sulla roccia.
5: Come fossili di conchiglie, colori reali che si formavano.
2: Dopo il grande spettacolo della natura, ritorniamo in albergo e ci prepariamo per andare a mangiare la cena.
3: Il ricordo mi fa venire l'acquolina in bocca. C'erano bistecche di carne, canguro e coccodrillo e ottimi dolci australiani, tra cui la Milton.
4: Una pasta dolce ricoperta di cioccolato e granella di cocco. Ah, c'era anche la torta pavlova, cioè di frutta, e un dessert a forma di testa di rana.
5: Tutto cibo squisito.
3: Il mattino seguente abbiamo intrapreso una nuova avventura, forse a parer mio quella che ho preferito. Siamo andati con il catamarano su un isolotto.
2: Siamo pronti per lo snorkeling e per nuotare accanto ai pesci, che figata.
4: Terminiamo la giornata alla grande barriera corallina. Milioni e milioni di coralli, uno più bello dell'altro.
5: C'erano anche le murene, le mante e i pesci che si trovano nelle acque più profonde.
3: Una vera e propria meraviglia. Abbiamo riempito tutta la memoria della macchina fotografica.
0: Ma quando pensi all'Australia, che cosa ti viene subito in mente?
1: I canguri, il boomerang, gli aborigeni.
0: Sì, anche a me. E poi non tanta città, ma spazi sconfinati.
1: Ma ora ascoltiamo una canzone. Ancora una volta, lasciate la scelta.
0: Mi rifaccio ad una proposta dei nostri amici che viaggiano in Australia. Ascoltiamo Like He in I Follow You River.

0: era Like Healy in Follow You Rivers, qui a Radio Jeans per i nostri amici che ora ci racconteranno la loro ultima tappa in Australia.
1: I due giorni seguenti abbiamo visitato il villaggio di Curanda e qui abbiamo ammirato farfalle, papagalli, koala e numerosi altri animali.
2: Un paradiso di flora e fauna.
3: Abbiamo terminato la settimana in bellezza, un bagno in piscina e una cena a base di pesce.
4: Non dimenticarti anche dell'ottima compagnia di amici che abbiamo conosciuto.
1: Dopo una lunga dormita si parte per Apollo Bay, con paesaggi inimmaginabili, e arriviamo che è già sera in una struttura moderna. È il nostro hotel.
2: È il più bello albergo che abbiamo mai visto, 5 stelle, e poi che cena!
3: Pesce fritto e patatine, mi dispiace per il dolce, ma siamo pieni.
4: Nel nostro programma c'è la visita alla città di Melbourne. Sulla strada troviamo il parco nazionale di Otway, ma ci fermiamo poco perché vogliamo raggiungere in poco tempo la nostra meta.
1: Finalmente arriviamo alla città e facciamo un giro panoramico in tram per entrare nel cuore della città.
2: Vediamo la biblioteca di Stato, le terme cittadine, il fiume Yarra e tante altre cose.
3: Ultimo giorno di permanenza in questa meravigliosa città, visitiamo l'isola di Phillip. Vediamo altri koala, canguri.
4: Per finire saliamo sulla Eureka Tower, un grattacielo alto 300 metri, dove all'80° piano abbiamo una vista mozzafiato della città.
1: La mattina dopo, alle 10.30, sarebbe partito il nostro aereo per Hong Kong e poi Malpensa.
2: Riusciamo per la seconda volta a confondere la valigia?
3: Ma l'importante era non sbagliare il volo.
4: Con le lacrime agli occhi salutiamo la meravigliosa Australia.
5: Bel viaggio, bella esperienza.
0: Anche questo è assolutamente da fare.
5: Ma tu andresti in ogni parte del mondo?
0: E mi sembra di capire che neanche a te dispiacerebbe.
5: L'hai detto. Ora però dobbiamo salutare tutti.
0: Alla prossima puntata.
5: Ciao.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Afternoon Rock di Radio G.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai,
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
4: Sono le 17.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Ieri si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di mercato e per il terzo anno di fila superato il miliardo di euro di acquisti. Sul fronte infermeria, tegole per Napoli e Juventus. I partenopei devono rinunciare almeno fino a inizio ottobre a McTominay. Lo scozzese ha un'aritmia benigna e dovrà operarsi al cuore. Intanto rassicura: non sono preoccupato, ci vedremo prestissimo e più forte di prima. I bianconeri per 4 mesi saranno invece orfani di Thuram. Il centrocampista francese domani si opererà al ginocchio per risolvere la sindrome femoro-rotulea che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Voltiamo pagina. Tennis, agli US Open, Sonego sfiora l'impresa contro Zverev ma si arrende al tie-break dopo 5 ore di gioco. Avanti Cobolli, Bellucci e Musetti che tornano in campo domani. Oggi tocca ad altri tre azzurri. Guerrieri sfida l'australiano De Minaur, Passaro l'olandese De Jong sul parziale di 2-1 interrotto ieri per pioggia, mentre Berrettini se la vedrà contro l'argentino Navone. In palio il passaggio ai sedicesimi. Stanotte sarà anche il turno di Alcaraz, impegnato contro il portoghese Faria. Tra le donne, dalle 17 sono in campo Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Chi vince il derby azzurro va al terzo turno. Siamo al volley, sale l'attesa per Italia-Svezia, quarto di finale degli europei femminili. Fin qui per le azzurre di Julio Velasco 6 vittorie su 6, tra cui una nel girone proprio contro la nazionale scandinava. Favorite quindi sì, ma guai a non rispettare le avversarie. Come si fa? Ce lo spiega Velasco, lo ascoltiamo a Sky.
6: La concentrazione, ma anche la determinazione e la lucidità, perché tutti sanno giocare pallavolo, sta a noi farle sbagliare, sta a noi fare i punti, e questo mi è piaciuto molto delle squadre. L'umiltà non passa da dire ma noi non siamo forti, noi siamo, no, passa da rispettare in concreto l'avversario, che vuol dire ci può fare punti, ci può fare buone azioni, ma noi possiamo fare più di loro.
5: Fischio d'inizio ore 19 a Brno, in palio la semifinale contro una tra Polonia e Olanda. In chiusura la Formula 1 a Milano, in piazza Duomo i tifosi Ferrari abbracciano Hamilton e Leclerc. I piloti della Rossa sono impegnati in un evento privato a Inviti nel capoluogo lombardo e domenica a Monza andranno a caccia della vittoria. Opposto a loro Kimi Antonelli, il leader del mondiale, che però partirà dal fondo della griglia per sostituire la power unit della sua Mercedes. È una delusione per lui e per i tifosi nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia i sentimenti, spiega il team principal Toto Wolff. Ed è tutto dallo sport.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria.
0: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità per il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2: Fondazione Media Literacy.
0: 30 scuole in serie.

0: È il 5 giugno 1992. Sono gli ultimi giorni di scuola dell'Istituto Magistrale di Partanna. Una ragazza di 17 anni di nome Rita Atria è seduta sui banchi di scuola. La sua vita da qualche mese è cambiata. L'ultimo tema che scriverà nella sua breve vita è una testimonianza unica.
1: L'unico sistema per eliminare tale piaga è rendere coscienti i ragazzi che vivono tra la mafia, che al di fuori c'è un altro mondo, fatto di cose semplici, ma belle, di purezza, un mondo dove sei trattato per ciò che sei, non perché sei figlio di questa o di quella persona, o perché hai pagato un pizzo per farti fare quel favore. Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare? Forse se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo.
2: Rita è la figlia di Vito Atria, piccolo boss di Partanna ucciso da Cosa Nostra nel novembre dell'85, quando lei ha solo 11 anni. Quando il padre muore, Rita stringe un rapporto particolarmente intenso con il fratello Nicola e con la cognata Pieraiello, fatto di complicità, confidenze e di amicizia, tanto che Rita, a soli 17 anni, diventa la custode di segreti legati alla criminalità organizzata. Nicola le racconta delle persone coinvolte nell'omicidio del padre, del movente, di quali sono gli equilibri in paese. A giugno Nicola viene ucciso. Piera, sua moglie, decide di collaborare con la giustizia e coinvolge anche Rita, sperando così di riuscire a incastrare gli assassini del padre e del fratello. Abbiamo raggiunto telefonicamente Pieraiello, che ci ha raccontato questa vicenda.
3: Rita Atria era la figlia di un boss mafioso di Partanna, tale Don Vito Atria. Era sorella di Nicola, che poi fu mio marito, e lui non era un mafioso, almeno non era scritto nella lista dei mafiosi, perché non era entrato mai formalmente in una famiglia, diciamo, non come famiglia tradizionale, come famiglia mafiosa. Non aveva mai prestato giuramento, diciamo che era un delinquente, un criminale. Niente, Rita Atria poi è stata testimone di giustizia, si è tolta la vita dopo l'omicidio di Borsellino, perché non ce l'ha fatta, aveva paura che la trovassero. E per lei, sia suo padre, suo fratello che Paolo Borsellino, lei li chiamava le mie stelle. E quando morì Paolo Borsellino mi disse: non capisco perché le persone che io ho amato o amo debbano finire tutti morti, ammazzati, sia che siano dalla parte sbagliata che dalla parte giusta. Rita aveva 17 anni quando morì, iniziò a testimoniare dopo che io ho iniziato. Io iniziai il 30 luglio 91, lei arrivò a Roma a novembre del 91 e lì iniziò il suo percorso di testimonianza. Rita Atria inizialmente decise di denunciare tutti perché voleva vendicarsi, perché lei era una donna e non si poteva armare come facevano gli uomini per vendicarsi. Però quando incontra sulla sua strada Paolo Borsellino, che gli dice: guarda, io vedo che tu vuoi vendicarti in qualche modo, però la vendetta tutti sappiamo che porta alla morte. Io ti direi che devi cercare giustizia, devi fare tutto questo per giustizia, non solo per i tuoi cari, ma per tutte le persone che sono state uccise nella Valle del Belice, perché ricordiamoci che negli anni 90 nella Valle del Belice era chiamata la mattanza, non c'era settimana che non uccidevano qualcuno, addirittura mentre si sparava al centro del paese di Partanna sono morte pure persone innocenti che nulla c'entravano, ma che si trovavano passando e sono stati raggiunti da dei colpi di pistola, di proiettili, non so, però sono morte persone innocenti. Allora Rita, quando Paolo Borsellino gli fa capire l'importanza di non nutrire sentimenti di vendetta, ma bensì di giustizia, inizia il suo percorso vero come testimone di giustizia.
0: Paolo Borsellino raccoglie le sue confessioni e al giudice lei si lega come un padre. La mamma di Rita le aveva più volte consigliato di non intromettersi in questo genere di affari e di non parlare. Ma Rita si sente forte perché ha Borsellino accanto e parla, racconta fatti, fa nomi, indica persone. Il 19 luglio Paolo Borsellino muore nella strage di Via D'Amelio. Rita non regge il colpo, è sola e ripudiata dalla famiglia e una settimana dopo, il 26 luglio, perde la vita in circostanze mai chiarite. Si getta dal settimo piano del palazzo dove vive sotto protezione a Roma.
4: Il suicidio a Roma di una giovane pentita che collaborava con il giudice Borsellino. Aveva lasciato la Sicilia perché in pericolo.
0: Femmina lingua longa e amica degli sbirri, affermò addirittura qualcuno riferendosi a lei. Al suo funerale non va nessuno, nemmeno sua madre, che non perdona Rita e a sua cognata Pera di aver tradito l'onore della famiglia. Si reca al cimitero solo tempo dopo e solo per oltraggiare la memoria della figlia, rompendo la lapide e strappando la foto.
2: Prima di concludere il nostro podcast, dal momento che la mafia ancora oggi è viva, abbiamo voluto fare un'ultima domanda alla signora Pera Aiello, chiedendole un messaggio che vuole lanciare a noi giovani.
3: Allora, le nuove generazioni passanti devono fare due cose importanti. Una, non essere connivente con quel sistema. Prima di diventare vittime di questo sistema di collusioni fra i mafiosi, i politici, le persone conniventi sul posto, forse è il caso di aprire gli occhi, perché sapete, magari nelle cose stupide, anche in una semplice raccomandazione, cioè, molto spesso queste persone ti aiutano, ma poi ti chiedono un prezzo molto alto. Voi dovete studiare, dice, ma noi studiamo, sì, però io vi consiglio di leggere intanto la Costituzione, perché lì c'è diritti e doveri di un cittadino, perché un giorno se qualcuno viene da voi e pensa di farvi un favore, ma in realtà è un vostro diritto, voi dovete essere in grado di dirgli, no caro, tu non mi stai facendo un piacere, questo è un mio diritto e io lo prendo così com'è. Perciò dobbiamo, per essere cittadini modello, dobbiamo seguire quelle leggi e applicarle anche nella vita quotidiana, anche nelle piccole cose. Perciò il messaggio che vi voglio dare è di essere sentinelle della legalità e di prendere la vostra vita nelle vostre mani, questa vita che molto spesso non è così facile.
0: Questo podcast è stato realizzato dai ragazzi della classe seconda B dell'Istituto De Aguirre Dante Alighieri di Partanna nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza dell'aprile 2024.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: scienza, innovazione, invenzioni e uno sguardo dritto al domani. Io sono Leonardo Durante, restate connessi perché il futuro è adesso.
1: Salve a tutti, oggi sono veramente molto felice di avere con noi un ospite straordinario. Facciamo con quest'ospite un viaggio straordinario dentro la macchina più complessa e affascinante dell'universo. Non sono robot, non sono automi, eccetera, ma ovviamente è il nostro cervello. E lo facciamo con un ospite d'eccezione, una vera e propria eccellenza italiana nel mondo. Insieme a noi c'è il professore Domenico Praticò. Professore, grazie intanto per aver accettato il mio invito.
2: Grazie, grazie a lei signor Durante per l'invito, è un grande piacere essere qui suo ospite e sono veramente felice di prendere parte a questa sua iniziativa, di queste conversazioni con persone che lavorano in ambiti scientifici, tecnici, è un grande piacere, grazie per avermi ospitato.
1: Grazie professore, il piacere è mio. Professore, lei appunto è nato in Italia tanti anni fa. E dopo una laurea in Italia, appunto, si è spostato negli Stati Uniti, dove è fondatore, direttore e titolare della cattedra Richard Nostos Star Foundation. E lì ha fondato appunto questo laboratorio, il Pratico Lab, che è un punto di riferimento globale, appunto, sugli studi sul cervello. Ma ce ne vuole parlare lei un attimo? Perché ritengo che sia importante che i nostri studenti abbiano una visione a 360 gradi di ciò che è il suo lavoro e delle sue ricerche, che sono veramente pionieristiche ed incredibili.
2: Assolutamente. Beh, cercherò di essere sintetico per motivi proprio di tempistica. Come lei ha accennato, io sono più di 30 anni che sono negli Stati Uniti. Adesso sono alla Temple University, dove appunto dirigo, sono il direttore di questo laboratorio in cui ci occupiamo della malattia di Alzheimer, ma non solo della malattia di Alzheimer, ci occupiamo delle malattie cosiddette neurodegenerative. Quindi il centro della nostra ricerca è il cervello, quello che chiamiamo la salute del cervello, che è una serie è una condizione fisiologica in cui il nostro organo, in questo caso il cervello, riesce a completare una serie di funzioni, dalle funzioni cognitive, mnemoniche, motorie, emotive, in maniera ottimale. E quando la salute del cervello non c'è, ecco che entriamo nell'ambito della patologia, e quindi le neurodegenerazioni, una parola composta da due parole messe insieme, riguarda proprio un processo in cui, in questo caso, la neuro sarebbe il cervello, la degenerazione è un processo in cui le cellule nervose vanno incontro a una serie di eventi patologici che lentamente portano alla morte. Nel nostro laboratorio, quindi, ci occupiamo di capire quali sono i meccanismi responsabili di questi processi di degenerazione delle cellule nervose, quindi che risulteranno poi in malattie, e usiamo una serie di strumenti che ci aiutano a testare delle ipotesi scientifiche. Quindi il meccanismo è importante, ma identificare anche dei target, degli obiettivi che possono essere anche un target dal punto di vista farmacologico, perché alla fine è quello che il nostro obiettivo è cercare di trovare delle soluzioni. Anni fa, quando ero ancora uno studente di medicina, questo campo era un campo veramente poco conosciuto, era un campo in cui non c'era nessun tipo di terapia, era una lista di malattie a cui non si poteva fare nulla. Oggi, 30 anni più tardi, diciamo che gli sviluppi in questo argomento, in questo campo, sono enormi. Quindi il nostro laboratorio è un laboratorio in cui usiamo modelli di malattia in vitro, quindi usiamo le cellule, ma usiamo anche per esempio dei modelli animali che riproducono molte di queste malattie, e poi facciamo parte anche di studi clinici. Quindi è un approccio, come detto, a 360 gradi, in cui i misteri di queste malattie lentamente si stanno risolvendo, ma nonostante ci sia un grande ottimismo da parte mia, perché il lavoro che abbiamo fatto è enorme, c'è ancora tanto lavoro da fare, quindi ci saranno ancora molte aree da scoprire, e noi siamo orgogliosi del lavoro e il contributo che abbiamo portato a questo campo, appunto, della malattia di Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative.
1: Complimenti per la storia, veramente di cuore. Ma oggi, appunto, quando parliamo di Alzheimer, nel collettivo ovviamente si pensa alla certa età. Eppure la ricerca mi potrà confermare lei che conferma che i primi cambiamenti biologici avvengono appunto anche nella fascia dei ragazzi che in questo momento ci stanno ascoltando. Come possiamo spiegare a un ventenne che la cura del suo cervello da anziano inizia adesso?
2: Assolutamente, questo è un argomento che mi sta molto a cuore ed è molte volte quando mi trovo a parlare, a chiacchierare con studenti e colleghi, è sempre una domanda molto importante. Come ha detto lei, è vero, sappiamo che molte di queste malattie, malattie neurodegenerative, cominciano 20 anni, 25 anni prima che ci sia un sintomo, cioè il sintomo chiave a cui noi pensiamo quando si pensa alla malattia di Alzheimer è memoria, problemi di memoria e si pensa sempre a una persona che ha più di 65 anni. Questo, come dire, è lo stereotipo, il classico situazione. Però quello che sappiamo, in effetti, è che, come lei ha detto, questi cambiamenti cominciano molto prima. È uno dei motti che io uso sempre quando parlo anche con pubblico di varie età e che io amo tantissimo e che bisogna tenere in presente che non è mai troppo presto, non è mai troppo tardi, quindi fare qualcosa per preservare la salute del cervello, che era quella a cui mi riferivo precedentemente. In questo caso, il messaggio è proprio questo: adottare. Nel passato si parlava dei cosiddetti pilastri della salute cerebrale. Oggi nel mio laboratorio abbiamo semplificato, parliamo dei punti cardinali della salute del cervello, che vanno adottati già in epoca 20 anni a 30 anni, e questi sono come un po' i quattro punti cardinali. C'è il nord, che riguarda la nutrizione, il tipo di cibo che si mangia, che si usa già all'età di 20 anni, di 30 anni, che può avere un'influenza più tardiva sulla salute del cervello. Sappiamo benissimo i vantaggi di seguire una dieta mediterranea verso una dieta cosiddetta occidentale. Il secondo punto importante è l'est, e in questo caso è l'esercizio, quindi l'attività fisica quotidiana, che non deve essere intesa come un'attività coordinata di palestra, qualcosa che uno deve fare in maniera religiosa. L'attività fisica e l'esercizio quotidiano fisico, gli studi che abbiamo a disposizione ci fanno vedere come 30 minuti di movimento normale, una passeggiata, andare in bici ogni giorno a qualsiasi età sono importantissimi. Per spostarci poi all'altro punto cardinale di questa bussola della salute del cervello, è il sud, dove c'è la socializzazione, e qui è molto importante per i giovani. Mi riferisco soprattutto in un'epoca in cui tendiamo a vivere spesso in una realtà virtuale, in cui sembra che siamo connessi, lo siamo in effetti via l'internet online, però ci sono degli studi molto importanti che fanno vedere come questo spesso risulta in un isolamento sociale. Quindi la socializzazione, il fatto che io e lei interagiamo con altre persone, ma in maniera come in questo momento io e lei stiamo chiacchierando, è estremamente importante. E infatti ci sono due studi che sono venuti, stati pubblicati di recente, come hanno fatto vedere che c'è un'incidenza aumentata di demenze in giovani, che non è di natura genetica, come si pensava sempre, che quando si pensa a una malattia di Alzheimer giovanile è una malattia genetica, è dovuta proprio all'isolamento sociale. Quindi l'isolamento sociale diventa un fattore di rischio che il giovane oggi deve tenere presente. Quindi è preferibile, quando è possibile, interagire socialmente con un'altra persona, un amico, chiunque esso sia, parte della famiglia. E l'altro punto è l'ovest, che vuol dire semplicemente l'osservazione e il monitoraggio di quelle che possono essere disturbi o anomalie che nel passato non si pensava potessero essere connesse con la salute del cervello. E mi riferisco per esempio a casi di alterazioni metaboliche, obesità, pressione arteriosa elevata. Quindi questi sono i quattro punti fondamentali che chiunque, a qualsiasi età, mi riferisco anche al giovane, deve seguire già intorno ai 20 anni, perché sappiamo che gli effetti a lungo termine sulla salute cerebrale saranno negativi quando il soggetto che oggi ha 20 anni, 25 anni, raggiunge i 40 e 50 anni. anni. Come dicevo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità adesso, per esempio, ha dichiarato l'isolamento sociale come un nuovo fattore di rischio proprio per lo sviluppo della demenza giovanile. Quindi sono casi di persone che a 30 anni, 35 anni presentano queste manifestazioni, il che è veramente è preoccupante da questo punto di vista.
1: Direi che è spaventoso. Professore, lei ci ha dato quattro hack che sono veramente importanti, quattro trucchi da tenere in considerazione nel nostro percorso di vita. E a proposito di questo, le volevo chiedere, per un giovane, no, per un mio studente, per una mia studentessa che sogna una carriera come la sua nella scienza o nelle biotecnologie all'estero, eccetera. L'esperienza all'estero è un passaggio obbligato? E poi le volevo chiedere cosa ha portato con sé dello studio e non solo dell'Italia negli Stati Uniti.
2: Allora, l'esperienza all'estero non è un'esperienza obbligatoria, secondo me. Quello che è obbligatorio, necessario e importante per una persona che voglia entrare nel campo della scienza, della tecnologia, della biomedica, il campo proprio biomedico della ricerca, quello che è importante, secondo me, è importante è uscire dai propri confini, non per un'esigenza così di fascino dell'esterno, della qualcosa che è di diverso, ma perché la scienza è un confronto. Io vedo la scienza come un dialogo, un confronto, e nella scoperta scientifica, per esempio, è importante confrontarsi con un approccio scientifico che può essere diverso, che è usato in maniera diversa in Inghilterra, in Germania o negli Stati Uniti. Quindi io direi che chiunque voglia intraprendere una carriera scientifica, di ricerca biomedica, tecnologica, andare al di fuori dei propri confini è importante, perché è un momento in cui si matura, è un processo di maturazione, perché la scienza non è mai un'isola, la scienza non è mai qualcosa di isolato in cui fai tutto da solo, è sempre un momento di collaborazione, è un momento di dialogo, è un momento in cui noi possiamo insieme con una conversazione e confrontandoci, in questo caso, se si è negli Stati Uniti, con una maniera diversa di approccio scientifico, tecnologico, diventa un momento di crescita, un momento di maturazione. Quindi io la ritengo importante, ma anche se non necessaria, non credo che sia necessaria. Voglio dire, una persona che ha voglia fare una carriera scientifica la può anche fare senza uscire uscire dai confini italiani, però secondo me c'è un momento di crescita, di maturazione in più, il momento in cui si esce proprio da quella zona che, come si dice, di comfort, quella zona in cui noi conosciamo tutto. Quindi confrontarsi in un laboratorio in cui si affrontano delle tematiche di ricerca in maniera diversa e ti aiuta soprattutto a confrontarti, perché, come dicevo, la scoperta scientifica nasce da un dialogo, da un continuo conversazione su quelli che possono essere errori, successi, ma soprattutto dal fatto che un'altra persona possa anche guardare a quello che stai facendo e può aiutarti a ottenere dei risultati che sono anche migliori. Quindi importante, ma non come dire obbligatoria. Questa è la mia definizione.
1: L'importante è appunto mettersi in gioco e cercare con passione di trovare le proprie strade, anche quando sembrano complicate. E a proposito, appunto, lei ha dimostrato negli anni una flessibilità mentale e creativa, e mi riferisco in particolare, spero di dirlo bene in inglese, drug repurposing. È un approccio che appunto richiede molta creatività. Se ci spiega cos'è, e poi lo volevo chiedere sempre all'interno della stessa domanda, secondo lei questa è una dote che si impara o proprio un mindset che gli scienziati devono cominciare a coltivare dai primi giorni della ricerca?
2: Sì, assolutamente. E il drug repurposing, come lei ha detto, che in italiano sarebbe l'uso di un farmaco che esiste già qualcos'altro di diverso. Quindi è come proporre un farmaco, le faccio un esempio, che è stato usato. Noi abbiamo fatto degli studi, per esempio, su alcuni farmaci che erano stati usati per anni in soggetti che asmatici. Quindi un farmaco contro l'asma che è stato poi testato anche, per esempio, in modelli di malattia neurodegenerativa. Quindi è un approccio molto importante, perché in quest'epoca di bioinformatica, tecnologia, spesso abbiamo a che fare con una lunga lista di farmaci che il vantaggio del drug repurposing è duplice. Il primo è molto semplice da capire, perché è un farmaco molte volte già noto. Come lei sa, per lo sviluppo di un farmaco a volte ci si impiega fino a 10 anni. Nel momento in cui si ha una molecola, un composto che è stato scoperto, i test che si fanno con cellule, con gli animali, con l'uomo, poi si può impiegare 10 anni, anche di più. Avendo un farmaco che già esiste in commercio, è stato testato per 10 anni, in un certo senso rende questo processo molto più veloce. Quindi è un fatto proprio, non voglio usare la parola economicamente vantaggioso, ma alla fine lo è, perché quei 10 anni di studi sono anche, e c'è un costo. Quindi il repurposing è un approccio scientifico che ha dato dei risultati veramente importantissimi nel campo della neurodegenerazione e nel campo anche di altre malattie. E quindi il vantaggio è proprio questo, perché tutti gli studi sulla tossicità, biodisponibilità, farmacocinetica, farmacodinamica sono stati fatti. Quindi avendo a disposizione oggi delle tecnologie che ci consentono di testare centinaia di farmaci in contemporanea con queste piattaforme scientifiche, ci aiuta moltissimo a questo sviluppo. La seconda parte della sua domanda, se è una dote innata o qualcosa che si acquista. Secondo me è una combinazione, non credo che sia una dote puramente intrinseca del DNA di una persona. È un processo di maturazione, un processo che si acquisisce col tempo. E voglio riferirmi velocemente a quello che lei accennava prima, in cui appunto la ricerca fatta da fallimenti e successi. Quindi è quel processo della crescita in cui l'esperimento non ha funzionato, e ricordo ancora e ancora oggi succede che lo studente viene da me quasi con le lacrime agli occhi dicendo: oddio mio, quell'esperimento non ha funzionato, adesso cosa facciamo, l'ipotesi è sbagliata. Quindi il fallimento dal punto di vista scientifico in un laboratorio io lo vedo spesso come un successo, può sembrare quasi paradossale, però è un momento in cui si può rivedere un'ipotesi. E quindi anche il drug repurposing, o questo approccio tecnico-scientifico, diventa un processo di apprendimento, un processo che si impara con la capacità, e questo è un po', forse fa parte della nostra di come siamo, la nostra DNA, essere sempre aperti mentalmente a tutte quelle che possono essere varie possibilità. Quindi ancora una volta, la scienza non è mai un percorso a senso unico. Io dico spesso ai miei studenti: per andare da A a B non c'è mai una linea diretta, ci sono spesso molte altre linee che poi alla fine porteranno a B. Quindi vedere questo processo come un processo dinamico, ma essere anche questo stato mentale di adattarsi e cercare di riaggiustare la mira verso quell'obiettivo.
1: Anche perché appunto l'adattamento è insito, appunto, come diceva lei, nel nostro DNA. Ma a proposito di giovani, lei ha citato i suoi studenti. Se dovesse appunto lanciare un appello, una chiamata alle armi per nuovi studi sul settore delle malattie neurodegenerative e quindi sul cervello, in quale settore della ricerca lei direbbe a questi ragazzi, a queste ragazze, di investire il loro futuro?
2: Certo, il cervello, prima cosa vorrei dire a questi ragazzi, il cervello è uno degli organi ancora oggi meno conosciuti rispetto agli altri organi. E questo è un fatto storico, è un fatto veramente che nei secoli è stato in un certo senso trascurato. Negli ultimi 25 anni abbiamo osservato, abbiamo assistito, anzi, a veramente un'esplosione di conoscenze nel campo cosiddetto della neuroscienza, che è quella un po' l'area che si occupa del cervello in senso lato, perché quando pensiamo al cervello dobbiamo pensare non solamente al sistema nervoso centrale, ma anche al sistema nervoso periferico. Ci sono delle aree, ci sono moltissime aree che io raccomanderei a delle persone, dipende, poi ognuno avrà una tendenza, qualcosa di particolare, ma c'è tutta l'area che ha a che fare con la memoria, l'area che ha a che fare con la capacità, la neuroplasticità. È un'area veramente affascinantissima in cui ancora oggi ci sono moltissime domande a cui non abbiamo delle risposte. In questo caso, uno dei misteri che ancora, per esempio, le faccio un esempio, questo spero per i giovani che sia interessante, spesso nel campo della neurodegenerazione si parla di plaque. Le placche come responsabili dei disturbi di memoria, della malattia, però ci sono delle condizioni in cui i cosiddetti super ager, ci sono delle persone che, per esempio, riescono a raggiungere i 90 anni, 95 anni, hanno un cervello pieno di placche, ma la loro memoria è perfetta. Questi sono dei misteri che mi affascinano tantissimo, cercare di capire quali sono i meccanismi che fanno sì che un individuo numero uno sia resiliente, riesca a resistere a queste che possono essere considerate in un individuo numero due come momenti di danno, come momenti di patologia. Quindi l'area della neuroplasticità, l'area della memoria, sono aree veramente in cui ancora c'è molto lavoro da fare. E l'ultima è un'altra area che mi viene in mente, per esempio, sono questi argomenti che hanno a che fare in questo particolar modo, per esempio, con quello che chiamiamo in maniera molto generica la neuroinfiammazione, questa infiammazione del cervello che è così diversa dall'infiammazione che per esempio avviene a livello periferico, nel cuore, nel fegato. Ancora oggi è un mistero capire come il cervello reagisce a un insulto. La cosa che cominciamo a capire è che le cellule, per esempio, infiammatorie del cervello sono completamente diverse dalle cellule infiammatorie nella periferia, i cosiddetti globuli bianchi che abbiamo nella periferia non esistono nel cervello. Il cervello ha un suo programma, un suo meccanismo. E infine, quello che è molto affascinante è il ruolo che quello che chiamiamo la barriera ematoencefalica svolge per la salute del cervello. Ancora oggi è un mistero, è una struttura che conosciamo da più di 300 anni, però ancora oggi è un mistero. Questa struttura anatomica composta da diversi tipi cellulari, cellule nervose, che funziona da filtro in maniera proprio molto generica, ancora oggi non capiamo bene il ruolo associato, per esempio, a quel sistema di drenaggio dal cervello di molte materie di scarto che noi produciamo. Quindi queste sono un po' aree, secondo me, veramente interessantissime, dove c'è molto lavoro e quindi potrebbero interessare questi giovani.
1: Tutto estremamente affascinante. Io spero che ascolteranno e stiano ascoltando in tanti il suo messaggio, perché ancora ci sono nuovi orizzonti da scoprire utilizzando appunto una metafora di natura spaziale, professore. Professore, ma abbiamo cominciato la nostra chiacchierata dicendo appunto che lei è di origini italiane. A volte appunto si vede questa migrazione in senso negativo, no? Fuga di cervelli, la chiamiamo spesso qua in Italia. Io non la vedo così tanto negativa e spero che lei possa affermare o meno il mio pensiero, perché in realtà un feedback c'è sempre. Lei appunto come la pensa in tal senso?
2: Allora, sono d'accordo con lei. La fuga dei cervelli è un termine che quando io sono uscito dall'Italia non esisteva ancora, è qualcosa coniato un po' più tardi. Non è un fatto negativo di per sé, perché rientra in un certo senso in quel discorso che dicevamo all'inizio di questa conversazione. È un'esperienza, è l'andare al di fuori dei propri confini per maturare, per crescere, confrontarsi. Poi il fatto che un individuo, una volta che esce dal proprio confine, dal proprio paese, non rientri, quella è un'altra condizione, un'altra situazione. Però io non la vedo perché, almeno parlo del mio caso, il caso mio particolare. Chi va all'estero spesso per motivi diversi, logicamente non si può generalizzare, però diventa un momento importante perché quel collegamento con gli amici, i colleghi, con la patria o con quelli che possono essere l'ambiente scientifico rimane, ripeto, perché la scienza non è un'isola, la scienza non è qualcosa che viene vive da sola, quindi in questo caso l'uscire dai propri confini, magari qualcuno usa la parola fuga e mi rendo conto che la parola fuga di per sé ha una connotazione negativa, perché fuga è appunto scappare, andare via da qualcosa. Io direi che è uscire dai propri confini per andare all'estero con l'idea che si possa anche rientrare è importante. Logicamente, nel mio caso, io non sono fuggito dall'Italia. Io sono andato all'Italia perché dentro di me c'era questo desiderio di uscire dall'Italia. Io da quando ero ancora nella facoltà di medicina, studiavo, io ho sempre avuto questa idea che volevo uscire e io sono uscito. La differenza in questo caso è che il mio programma teorico era che 2 anni dopo, dopo aver acquisito una serie di conoscenze, sarei rientrato. E io non sono rientrato non perché, come dire, ho deciso di non rientrare, non c'erano le condizioni, è perché una serie di eventi hanno fatto sì che rimanessi. Però il legame, le collaborazioni, il ponte con l'Italia, con l'Europa è rimasto. Cioè io non mi considero un emigrato scientifico, non ci sono gli emigrati o scientifici, la scienza è universale. Quindi io sono d'accordo con lei, uscire dai propri confini è importante. Il fatto che poi alcuni o la maggior parte non rientrino, quella è una condizione diversa, dipende dai casi, però non è un fatto negativo necessariamente. Può essere un momento di ricchezza per il paese da cui queste persone sono uscite, perché possono rappresentare un investimento da questo punto di vista, è importantissimo.
1: Concordo con lei, professore. Professore, abbiamo solamente una piccola battuta sull'ultima domanda perché purtroppo il tempo è quasi, quasi esaurito. Le volevo chiedere una curiosità. Questi ragazzi, questi nostri studenti, sono veramente bombardati da social media, short video, caroselli rapidissimi che si susseguono nel tempo. Le volevo chiedere, quindi c'è, secondo lei, una variazione che il nostro cervello sta in questi giorni, in questi anni, si sta evolvendo o è una involuzione? Come la vede lei?
2: È molto, come dire, è una domanda molto interessante, a cui non esiste una risposta chiara. Cercherò di essere chiaro, perché soprattutto cercherò di fare riferimento a quello che conosciamo, ai dati scientifici, perché quello che è importante, io spero di essere chiaro da questo punto di vista, è che la tecnologia di per sé è un passo avanti per l'umanità, qualsiasi area della tecnologia, e quando parlo di tecnologia in senso molto lato, può riguardare la capacità di, come in questo momento io e lei stiamo chiacchierando, io mi trovo a 5.000 km lontano da casa sua, eppure la tecnologia ci consente di fare una conversazione dal vivo. Questo è qualcosa di straordinario. Mi riferisco io insegno alla scuola di medicina, gli studenti a volte possono seguire seguire la mia lezione come sta facendo lei. Qui è tecnologia e tutto è positivo. Comunque, come tutto, bisogna anche stare attenti, perché come qualsiasi cosa c'è sempre l'altro lato di questa moneta. È una moneta che vale, però c'è un altro lato. E in questo caso, oggi, quello che succede è che questa tecnologia, questi strumenti, questi tool che abbiamo a disposizione, a volte vengono usati in maniera eccessiva, diventa un continuo bombardamento, se lei vuole, può usare questo termine, da stimoli di natura digitale, pensiamo ai social media, pensiamo a tutto questo. Tutto ciò, ci sono degli studi clinici ormai che l'hanno fatto vedere, comporta dei rischi. Rischi per chiunque, per il giovane in particolare, perché il giovane di solito è quello più esposto, è quello più che usa di più questa tecnologia ed è quindi più esposto, ma i rischi sono elevatissimi. Perché cosa succede? Non credo che sia una involuzione, ma quello che preoccupa dal punto di vista proprio della salute pubblica, con i dati alla mano, fanno vedere come c'è, per esempio, alcuni fattori. Il primo è il rischio della dipendenza. Ci sono proprio condizioni qualcuno ha paragonato quasi alla tossicodipendenza, il fatto che questo telefonino, questo aggeggio che usiamo diventa qualcosa senza il quale non riusciamo a vivere. Quello, qualsiasi dipendenza è sempre negativa, quindi è da considerarsi come, non voglio usare la parola involuzione, ma è negativa, bisogna stare molto attenti. Ma quello che succede è che l'attenzione si può ridurre, la capacità attentiva del nostro cervello, la iperstimolazione non risulta necessariamente in fatti positivi, che è diversa da quello di cui mi riferivo quando parlavo dei punti cardinali della socializzazione. Socializzazione, l'interazione con il gruppo, fare parte di un gruppo, di una squadra, di qualsiasi gruppo vogliamo, per parlare, per interagire, l'attività mentale è importantissima, la palestra del cervello, chiamiamola così, è importante, però la sovrastimolazione può creare effetti negativi. Effetti negativi perché c'è aumenta quello che è il rischio della vulnerabilità, si riduce la capacità attentiva, per cui si diventa veramente, no, la capacità di prestare attenzione è limitatissima, perché passiamo subito alla seconda attenzione, terza attenzione. Lo stress, a livello di stress, gli ormoni dello stress, che si sa hanno un effetto negativo sulla salute del cervello. Ma il tutto questo, e quello ci tengo a sottolineare con gli ascoltatori, con gli studenti, ci sono degli studi che fanno vedere come ci sono degli neurotrasmettitori, alterazioni dei livelli di dopamina, alterazioni per esempio anche anatomiche. Studi con risonanza magnetica nucleare hanno fatto vedere come, paragonando persone che andavano incontro a questa superstimolazione digitale, alla fine c'erano dei problemi a livello delle regioni prefrontali del cervello, che sono quelli più importanti per la capacità cognitiva, le funzioni esecutive. Quindi alla fine il messaggio è di, come al solito, usare queste tecnologie, ma in maniera equilibrata, perché l'eccesso può creare a lungo termine, in particolare, degli effetti negativi che si potranno poi manifestare più tardi.
1: Professore, siccome questo argomento mi sta particolarmente a cuore, ci facciamo una reciproca promessa: ci rincontreremo nuovamente e cominceremo proprio da questo argomento. Che ne pensa?
2: Assolutamente, io sarò felice, possiamo continuare. È un argomento molto importante, sono d'accordo con lei.
1: Professore, intanto io ovviamente la ringrazio di cuore per questa proficua chiacchierata, le auguro tanti successi e ci vedremo allora prestissimo. Veramente grazie, professore.
2: Grazie a lei per l'invito, è stato veramente un grande piacere, e quindi aspetto l'invito per la prossima chiacchierata. A presto,
1: grazie.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedora e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
5: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sarebbero un centinaio gli obiettivi militari colpiti nei raid statunitensi condotti la notte scorsa in Iran, con un bilancio di almeno 11 morti, inclusi bambini, deceduti durante una festa di matrimonio nel sud dell'Iran in un edificio colpito dalle bombe. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie iraniane che hanno condotto attacchi con droni e missili verso le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e a Erbil in Iraq. Intanto il premier israeliano Netanyahu, in visita presso le proprie postazioni militari nella striscia di Gaza, ribadisce nessun ritiro senza il disarmo di Hamas, e il ministro della difesa Katz suggerisce l'unica opzione è l'emigrazione dei palestinesi. Aspettiamo l'ok dagli Stati Uniti. L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita nell'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è contenuto in un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente. Tuttavia, secondo gli esperti delle Nazioni Unite, sarebbe ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico, a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. Morti sul lavoro, tragedia stavolta in un'azienda agricola a Civinna, nel palermitano. Un operaio di 30 anni di origine gambiana ha perso la vita dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani in soccorso dei sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo. Infine un cenno alla Serie A, attesa per il Gran Galà del Calcio, Associazione Italiana Calciatori 2026. L'appuntamento dedicato alle eccellenze del calcio italiano. Dalle 21 al Teatro della Scala di Milano verranno premiati portiere, difensore, centrocampista e attaccante dell'anno. Previsti riconoscimenti anche per il miglior allenatore, arbitro, società, giovane della Serie B e della Serie A. E con questo è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
6: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
6: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Belin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
2: Arzelà Sound, la radio in jeans.
3: Allora, siamo Giacomo e Cristiano dell'Istituto Arzelà, siamo per Arzelà Sound e siamo qua oggi per l'orientamento all'Expo. Qua con noi abbiamo il signor Patrizio Roversi.
4: Ecco, e dai, io vi ringrazio, è un titolo importante, signor Roversi, non me lo dice mai nessuno. Ci vogliamo due ragazzi educati come voi e vi ringrazio per questo titolo onorifico. Dimmi pure.
3: Dal punto di vista di un padre, come vede la scuola italiana?
4: La vedo male sia dal punto di vista, diciamo, di un ex alunno che dal punto di vista di un padre. Io ho una ragazza, ho una figlia che ha appunto 17 anni e fa in questo momento un linguistico. Tra l'altro, detto come va detto, lei fa una scuola anche ottima, con dei professori che si impegnano moltissimo, per carità. Però il problema dell'educazione secondo me è un problema enorme. Perché? Perché io trovo che l'educazione faccia rima con seduzione. Cioè, un professore, un adulto che ti vuole insegnare una cosa, ti deve trascinare proprio nella sua passione se ce l'ha. Ti deve sedurre, nel senso di dire: guarda questa roba qua, guarda che aspetti incredibili, guarda com'è interessante, guarda com'è entusiasmante. Oppure, insomma, dirti con chiarezza: guarda che questo qua ti serve, no? Poi dovrebbe anche, secondo me, che io non sono un pedagogista, ma insomma sono stato appunto un alunno, dovrebbe anche decidere cosa vale la pena che tu impari. Io credo che valga la pena di trasmettere dei sistemi di apprendimento, no? Cioè non tanto impara a mia memoria questo e quell'altro, a parte le tabelline che sono abbastanza utili, ma impara a muoverti per risolvere un problema. Impara a cercare le fonti, impara a documentarti, impara a risolvere appunto i problemi, no? Quindi insomma è chiaro, ci vorrebbe più tempo, delle relazioni dirette. La scuola adesso è invece un po', non so, è un po' fredda, va un po' in automatico, c'è un disinteresse reciproco tra adulti e giovani. I giovani mi sembra che facciano fatica a essere coinvolti. Le relazioni che la scuola crea a volte sono un po' sclerotiche, mentre invece se c'è una relazione per eccellenza è quella dell'educazione. Quindi è dura, anche se, devo essere sincero, andando in giro a fare il turista all'estero, ho scoperto che la scuola italiana gode di una immagine altissima. Ho trovato in giro per il mondo un sacco di studenti laureati italiani che vengono considerati molto. Quindi, va bene essere critici, non lamentiamoci troppo, perché ci sono scuole sicuramente peggiori della nostra. Ci sono scuole in cui la scuola la fai coi quiz. Due figli di amici che hanno studiato in America separatamente hanno raccontato lo stesso episodio, hanno fatto al loro docente una domanda e il docente ha risposto: no, ma questo non c'è sui quiz, e quindi non gli hanno risposto. Ecco, questa, io spero che la scuola italiana non arrivi mai a questo.
0: State ascoltando Voci dal Network.
5: E come la vede nel futuro la scuola, anche sempre dal punto di vista di padre?
4: Ah, ma mi fate delle belle domandone, non lo so. Qui a Spezia, per esempio, mi sembra che stia funzionando una cosa delicatissima, ed è una scuola che ha rapporti con le aziende, cioè col mondo del lavoro, e nel contempo deve però rimanere, tra virgolette, libera di insegnare, no, tutto, cioè non deve formare semplicemente dei buoni operatori, dei buoni tecnici già pronti per l'industria. Io una volta ho partecipato a una conferenza in una università privata pagata dalla Confindustria Lombarda e ho fatto questa domanda al prezzo, ho detto: ma naturalmente, no, ho fatto questa domanda anche ai finanziatori, cioè agli industriali. Dico: voi immagino che questa università la finanziate perché volete proprio che gli studenti siano preparati per andare dentro nell'industria e lavorare. Si sono arrabbiati con me dicendo: no, hai sbagliato tutto, non hai capito niente. Noi vogliamo preparare della gente con la testa aperta. Devono sapere di tutto, lascia stare. A livello tecnico, quando arrivano in un'azienda, glielo insegniamo noi in 6 mesi. Però vogliamo della gente libera di testa, che di fronte a un problema possano volare alto e me lo risolvono. Non ho bisogno di tecnici, no? Quindi, ecco, Qui a Spezia questo rapporto tra diciamo così industrie, aziende, camere di commercio e mondo scolastico, se funziona, potrebbe essere veramente una bellissima soluzione, perché tu studi con un occhio al mercato, nel senso che poi devi andare a lavorare, però con la libertà, no, di essere critico, di impararle tutte. Prima i due ragazzi che hanno fatto il diciamo così il tirocinio nelle aziende hanno detto: ma guarda un po', quando studiavo mi dicevo, ma questi cosa mi fanno studiare, delle cose troppo ampie, no? Troppo di ampio respiro. Quando poi sono andato in un'azienda ho capito che questo sguardo a 360 gradi di fronte a un problema specifico mi è servito da morire. Questa è un po' la chiave, no? Quindi è per quello che secondo me uno studente dovrebbe fare di tutto, ma dovrebbe soprattutto come dire, prepararsi culturalmente, e culturalmente vuol dire poi essere in grado di risolvere un problema, di avere gli strumenti. Magari non sa a memoria, non lo so, i fiumi dell'Italia, parlo per un livello basso di, però se ha bisogno di sapere qual è il fiume più lungo, in un attimo va su internet e lo scopre e fa una ricerca, perché è capace di farla. Scusate la banalità della metafora.
3: Grazie mille.
4: Grazie a voi.
2: Vuoi un credito scolastico? Ascolta Radio Jeans.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia che Berlino ritiene di matrice russa. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation in conferenza stampa col leader della NATO Rutte. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas alla riunione tra i 27 ministri degli esteri in Irlanda, invocando un ennesimo pacchetto di sanzioni. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi. Mosca nega le accuse.
2: L'economia.
1: Sui timori di una nuova escalation militare in Europa, gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino il loro budget per le spese militari. Putin non sta probabilmente pianificando un attacco, ma gli alleati investano come se lo stesse facendo, esorta in un'intervista l'ambasciatore americano alla NATO Whitaker. E intanto si rilancia in Italia l'allarme per le risorse limitate sulla sanità nel 2025. Nel 2025 sono ammontate al 6,2% del PIL, la proporzione più bassa tra i paesi del G7. La mente del presidente del GIMBE Cartabellotta commentando un approfondimento realizzato dalla fondazione sugli ultimi dati dell'OCSE in vista dell'avvio del confronto sulla legge di bilancio 2027. E le tensioni internazionali si ripercuotono sul nulla di fatto al vertice del G20 ad Asheville negli Stati Uniti per il dissenso della Cina. Nel mirino i riferimenti alla libera circolazione sullo stretto di Hormuz, sulle cui problematiche Pechino accusa l'offensiva militare americana. E poi spiega ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio anche il riferimento alle esportazioni a basso costo di cui è additata la stessa Cina.
3: Si è opposta alla parte del comunicato in cui riguardava l'eliminazione delle politiche non di mercato per frenare gli squilibri commerciali globali. È un passaggio che di fatto è una specie di velato riferimento alle pratiche di dumping, alle pratiche commerciali scorrette che stanno facendo le aziende cinesi.
1: E sulle ricadute del conflitto medio orientale sui prezzi, ieri l'ultimo aggiornamento dell'Istat sull'inflazione ad agosto alla più 3,3% annuo ai massimi dal 2023. Oggi dallo stesso istituto di statistica i dati ancora più preoccupanti sui prezzi alla produzione dell'industria, aumento del 2,4% congiunturale e addirittura del 7,6% annuo, 2 punti in più del mese precedente. Determinanti ancora i rincari degli energetici. E le tensioni globali ricadono ancora sui mercati europei, anche oggi per lo più col segno meno, nonostante un andamento cautamente positivo a Wall Street. Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in lieve risalita le quotazioni internazionali degli energetici stessi. Petrolio oltre i $90 a megawattora. Borse continentali preoccupate anche per un possibile rialzo dei tassi in chiave antinflazionistica. Sul tavolo, nota il Financial Times, della riunione della BCE della prossima settimana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Je t'adore.
1: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cerca Viber Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Allerta in Europa, in particolare in Germania, per una serie di presunti attacchi ibridi, gravi sabotaggi alla rete elettrica e un'esplosione conferita alla stazione di Augusta in Baviera. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa, ipotesi suffragata dai controlli della polizia tedesca che nelle scorse ore ha identificato due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, annuncia verifiche il ministro Tajani, che in precedenza aveva lanciato un allarme sulla possibilità di tentativi di influenze russe sul voto in Italia. E mentre Mosca nega le accuse, la presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Kallas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi, mentre l'allerta resta alta in Germania. Danni alle reti elettriche nel Brandeburgo e nel Nordrhein-Westfalia. Si indaga anche sull'esplosione avvenuta all'alba alla stazione centrale di Augusta in Baviera, che ha causato due feriti.
1: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una legge di iniziativa popolare sul fine vita, definendo procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il presidente Zaia parla di risposta doverosa alle tante richieste in materia e sottolinea che una norma nazionale è in vigore dal 2019. I quattro requisiti, ricorda, sono una diagnosi infausta, il mantenimento in vita da supporto vitale, la grave sofferenza fisica e psichica e una libera e cosciente scelta da parte del paziente. Sul sipario per la mostra del cinema di Venezia all'83esima edizione, con una cerimonia a Palazzo del Cinema condotta da Margherita Scarano e Nicolas Maupas, dove George Clooney riceve il Leone d'Oro alla carriera con l'audazio di Laura Dern. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: 5 film italiani tra i 21 in corsa per il Leone d'Oro in questa 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. A fare da capofila del nutrito drappello Nanni Moretti, che con Succederà questa notte torna in gara 45 anni dopo il premio speciale della giuria ottenuto con Sogni d'Oro. Lo seguono Marco Becchis con Ritorno a Buenos Aires e Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede Tre maestri, Nessun dolore di Gianni Amelio, Scherzetto di Mario Martone e Dio ride di Giovanni Veronesi, che sarà presentato in prima mondiale il 12 settembre dopo la cerimonia di premiazione chiudendo la kermesse. E mentre cresce l'attesa per il documentario sulla guerra in Palestina, Naza, di Yuval Abraham e Rachel Zor, due dei quattro registi vincitori dell'Oscar 2025, i fan accorrono per vedere sul tappeto rosso le star di questa edizione. Oltre a George Clooney, in laguna con la moglie Amal per ricevere il Leone alla carriera, Penelope Cruz e Javier Bardem, Robert Pattinson, Russell Crowe, Rooney Mara e, sembrano confermati, i fratelli Gallagher degli Oasis.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
4: Le 20 in jeans, solo R&B e

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

Ciao, siamo Goffredo, Gentiana, Emanuele e Sara del liceo Nicolò Machiavelli e oggi vi parleremo di Rocco Chinnici. Rocco Chinnici nacque a Missimeri il 19 gennaio del 1925 e morì a Palermo il 29 luglio 1933 nella strage di via Pipitone Federico da Cosa Nostra. Fu magistrato e fondatore del pool antimafia di Palermo, con il quale voleva approfondire il tema mafia. Rocco Chinnici frequentò il liceo classico nell'istituto Umberto I di Palermo, dove si diplomò nel 1943. Il 10 luglio 1947 si laureò in giurisprudenza. Durante il periodo degli studi lavorò all'ufficio del registro di Missimeri, dove incontrò Agata Passalacqua, con la quale si sposò. Nel 1952 divenne magistrato, inizialmente come editore giudiziario a Trapani, successivamente come pretore a Partanna. Il 9 aprile del 1966 prese servizio come giudice istruttore a Palermo. Nel 1970 si occupò per la prima volta di mafia, indagando sulla strage di Viale Lazio. Nel 1975 venne nominato consigliere istruttore, poi dopo 4 anni divenne magistrato di Cassazione e consigliere istruttore e alla morte di Cesare Terranova fu nominato capo dell'ufficio istruzione. Il 6 agosto del 1980 a Rocco Chinnici, dopo l'uccisione del suo amico Gaetano Costa, con il quale parlava delle varie indagini di mafia, gli venne l'idea di creare un luogo dove parlare di questi argomenti tra magistrati e venne chiamato Pool Antimafia. Infatti fu proprio grazie a Chinnici che fu possibile imbastire il lavoro necessario a istruire il maxi processo di Palermo. Il 29 luglio 1983 Rocco Chinnici, mentre usciva di casa, una Fiat 126 verde imbottita con 75 kg di tritolo esplose e morì. Nell'esplosione provocata da Antonino Madonia morirono anche il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartoletta, componenti della scorta del magistrato e il portiere dello stabile di via Pipitone Federico Stefano Lisacchi. L'unico a sopravvivere fu Giovanni Papaguri, l'autista. Il processo per l'omicidio individuò come mandanti i cugini Nino e Ignazio Saldo e si concluse con 12 condanne all'ergastolo e 4 condanne a 18 anni di reclusione.

29 luglio 1983, intorno alle ore 8, Rocco Chinnici esce di casa e cerca e c'era ad aspettarlo la sua auto bendata. A guidarlo c'era Giovanni Paparcuri e in più c'era il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore Bartolotto. L'autista, unico sopravvissuto, racconta che in quei giorni Chinnici era molto nervoso e preoccupato e in particolare si ricorda di quando più di una volta Chinnici ripeteva a loro di fare attenzione alle auto di grossa cilindrata e ai furgoni. E infine chiese a tutta la scorta se erano disposti a stare ancora con lui. E a loro

scusate. Infine chiese a tutti la scorta se erano disposti a stare ancora con lui e tutta la scorta l'appoggiarono. Ritornando a quella mattina del 29 luglio, davanti al portone di casa sua c'era parcheggiata una Fiat 126 verde, imbottita di tritolo. L'esplosione è così forte da danneggiare i palazzi circostanti. Muoiono su colpo Chinnici, Trapassi, Bartolotta e il portiere del palazzo. Anche se gravemente ferito, come già detto, l'autista è l'unico sopravvissuto. Erano le 8:05. Davanti al Teatro Massimo, dopo l'attentato, alcuni palermitani si riunirono e, oltre a mostrare una vicinanza alle famiglie delle vittime, cercano di mandare un messaggio alla mafia, cioè che non hanno paura. Questa è la prima volta che i cittadini palermitani prendono consapevolezza della violenza della mafia, visto che è la prima volta che un magistrato viene ucciso attraverso un'autobomba e questo scaturì molto scalpore. Nel novembre del 1979 Chinnici veniva promosso come consigliere istituzionale al Tribunale di Palermo. Il suo processore Cesare Terranova era stato ucciso 2 mesi prima e non era stato l'unico. Al tempo la mafia non era un fenomeno conosciuto, sarà Chinnici a prendere le redini di Terranova e a far conoscere il fenomeno. Intuisce che lavorando a fianco e condividendo le informazioni e investigare poteva essere più facile per costruire una rete di informazioni importantissima, e questa cosa saranno le basi per il massiprocesso.

2015 sancisce purtroppo la sua condanna a morte quando si intromise nei confronti dell'alta borghesia mafiosa palermitana, la quale rappresenta in particolare in quel momento i due massimi esponenti Nino e Ignazio Salvo, e furono proprio loro a chiedere a Cosa Nostra di uccidere Chinnici proprio quando si stava avvicinando molto di più al loro arresto. Negli anni di Chinnici c'era una consapevolezza della mafia e degli omicidi comportata da questa, ma non c'era la coscienza civile che si svilupperà solo nelle stragi avvenute nel 1992, dove i giovani inizieranno a protestare e a occupare dei palazzi occupazionali. Le nuove generazioni iniziano a dare un segno e sono stanchi di questa indifferenza. Chinnici aveva un buon rapporto con tutti, soprattutto con i giovani, poiché erano loro col tempo e ora a dover dare e lottare contro le istituzioni mafiose. Chinnici aveva capito che la sua non era una battaglia costituzionale, ma soprattutto sociale e culturale. Infatti fu il primo giudice ad andare nelle scuole per parlare di mafia e di droga. Questo perché aveva capito che doveva avvicinarsi ai giovani e sensibilizzarsi sull'argomento. Fu anche uno dei primi a parlare di mafia sui giornali e insieme ad altri giornalisti riuscì a far mettere in prima pagina gli articoli. Per questo furono uccisi 4 giornalisti che collaborarono con lui. La sua morte però non fu vana, visto che qualche anno dopo iniziò il maxi processo e per quanti imputati c'erano dovettero costruire un tribunale chiamato Laura Bunker.

io e il mio gruppo abbiamo pensato di concludere il discorso su Rocco Kinichi analizzando gli eventi più importanti del diario di quest'ultimo. Nel primo foglio, Kinichi tratta dell'omicidio in persona di Zumando Salvatore, commesso nel 15 giugno del 97. Nel secondo foglio, invece, vi è la spiegazione del processo di Di Cristina, in cui gli fu chiesto di non istruirlo personalmente. Nel terzo foglio, Rocco parla di Ciccio Scozzari, definendolo l'essere più immondo che esista, servo dei mafiosi e vigliacco, e delle mille voci che egli mise in giro sul suo conto, sul fatto che lui e Pippo De Blasi avevano costituito un centro di potere e che Kinichi aveva istruito i processi più importanti. In particolar modo, definisce tre cose che Scozzari commise. La prima cosa è che cercò di metterli contro la magistratura democratica. La seconda, scrisse una lettera anonima al consigliere superiore dicendo che era amico dei Salvo e mise in giro la voce che Kinichi fotteva i processi. Nel foglio terzo, invece, descrive l'accusa che l'avvocato Paolo Seminara mosse contro di lui, amico di Scozzari, di volere a tutti i costi la emissione di mandati di cattura nei processi associati a delinquere, inducendo i magistrati Falcone e Calabrese ad emetterli. Nel quarto foglio spiega una circostanza del procuratore generale dottor Viola che raccomanda Kinichi sul processo contro Cuccio Giuseppe, imputato di frode valutaria. Nel quinto foglio parla della chiamata del professore Giuliano, che chiede a Kinichi se è disposto ad accettare l'incarico di componente del comitato scientifico di un convegno sulla criminalità mafiosa organizzata. Nel sesto foglio affronta il tema dell'omicidio Mattarella dicendo che la segretaria gli disse: se si sapesse quello che ho detto a Rognoni mi ucciderebbero certamente. La seconda cosa è che di ciò il commissario De Luca ebbe a fare una relazione, ma che essa non è stata legata al rapporto per il veto dei superiori. Nell'ottavo / nono foglio spiega che egli insieme ai suoi colleghi interrogarono svariati imputati sull'omicidio del presidente, tra cui la segretaria Trizzino. Nel foglio 10 e 11 parla della faccenda Sindona, dove egli e Falcone volevano prendere provvedimenti sul caso, ma il Paino, portavoce del giudice Viola, dimostra molta e sospettosa prudenza sul caso. Nel foglio 12 parla della chiamata che ha avuto con Pizzillo, il quale lo raccomanda ad essere più prudente in quanto troppo esposto. Nel foglio 13 del 24 novembre del 1981 parla della conversazione / conflitto che ha avuto con Pizzillo, il quale disse di incaricare Falcone di processi più semplici, in modo che cerchi di scoprire nulla perché i giudici istruttori non hanno mai scoperto nulla. Pizzillo, complice di Scozzari, cerca di insabbiare tutti i processi che hanno a che fare con la mafia. Nel foglio 14 parla delle telefonate riportate alle notizie di stampa tra familiari e parenti di Nino Di Salvo e Buscetta, episodio indicativo dell'amicizia tra quest'ultimi e il giudice Viola e Pizzillo. Nel foglio 15 del 27 novembre parla della chiamata che ha avuto con il giudice Viola, il quale gli chiede, in modo insistente, di prosciogliere l'ingegnere tedesco imputato di gravi reati nel processo contro Maligno. Nel foglio 16 parla dell'incontro con l'ingegnere Edoardo Romano, il quale incontrò Nino Madonia, il quale, alla richiesta dell'ingegnere di chi andasse a cercare, rispose: un amico che ha l'abitazione nella scala B. Romano ebbe la sensazione che non fosse vero, perciò chiese aiuto e in serata Nino Madonia non viene trovato. Nel foglio 17-18 del 17-21 giugno 1983 egli parla di Giovanni Falcone, il quale ebbe svariati comportamenti sospettosi. Si incontrò con magistrati e poliziotti in stretto riservo e diede libertà ai pentiti del nord e a diversi scarcerati, tra cui Silvio Badalamenti e Mandalari, per mancanza di indizi. Nell'ultimo foglio del 22 luglio del 1983 egli parla dell'attentato che gli industriali e le cosche catanesi cercarono di fare contro Giovanni Falcone, il quale decise di andare in elicottero a Caltanissetta per incontrarsi con il sostituto Favi di Siracusa, il quale ha maggiori informazioni sull'attentato.

0: Dopo aver approfondito la storia di Rocco Chinnici, ho compreso che debba essere conosciuto da tutti per quello che ha fatto, in quanto è stato grazie a lui se le indagini sulla mafia hanno avuto dei risultati concreti, come ad esempio il maxi processo di Palermo. Inoltre va riconosciuto per la fondazione del pool antimafia di Palermo, attraverso il quale un gruppo di magistrati, isolati da tutti, si riunivano per approfondire solamente sul tema della mafia.
1: È stato molto interessante trovare informazioni su Rocco Chinnici, perché sono riuscita ad approfondire nuove cose e ho compreso che la gente in quel periodo viveva in maniera immersa di paura, e inoltre ho capito che molti ignoravano il problema. Quando infatti ho compreso questa cosa ne sono rimasta amareggiata, ma allo stesso tempo vedere come molti con coraggio difendevano e si ribellavano l'ignoranza e la malavita, anche a costo della vita, mi ha riempito di speranza. Rocco non fu il primo a opporsi e dopo di lui ci sono stati molti altri, chi più famosi e chi meno. E tutti quanti sono accumulati da un obiettivo comune, ovvero estirpare, anche se poco, la corruzione, eliminare la delinquenza. Tutto questo grazie alla giustizia, anche se è molto difficile, quasi impossibile. Però tutti quanti continuano a combattere.

quanto mi riguarda, penso che una figura come quella di Rocco Chinnici dovrebbe essere una figura studiata nelle scuole allo stesso modo di come si studia Falcone e Borsellino. La sua presenza come figura nella lotta contro la mafia fu importantissima, anche perché diede un occhio al futuro, capendo che questa battaglia doveva e dovrà essere portata avanti dai giovani.

0: salutiamo e vi ringraziamo da Emanuele, Goffredo, Gentiana e Sara del liceo Nicolò Machiavelli del 4D e grazie per averci ascoltato.
1: State ascoltando La Giusta Frequenza.
2: La Giusta Frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: pom pom pom pom pom.
1: Hey yo, tra radio jeans e microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.
3: Get up!

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.

0: Benvenuti a tutti alla settima puntata della radio web Speedy Caracol. Io sono Lena.
1: E io sono Pietro. E oggi siamo in compagnia di una squadra di canto che non è una squadra di canto normale, è una squadra di tralalero. Vi chiederete cosa sia, cioè magari qualcuno lo sa, speriamo di sì, dai. Comunque, per sicurezza diamo la parola a loro. Loro sono il gruppo Canterini Valbisagno.
2: Ciao, sono Paolo Sobrero, un po' responsabile, il direttore di squadra di questo gruppo, e con me ho Massimo e Sandro, due amici e componenti del gruppo. Cos'è il tralalero? Il tralalero è una forma di canto polivocale a cinque voci che è nato un po' nei vicoli della Genova antica. E la prima sostanzialmente sono tenore, baritono, contralto, chitarra e i bassi. Il gioco di voci che va fatto è appunto un po' creare un'armonia tra queste prime tre voci e con l'apporto dei bassi profondi che fanno un po' da organo al canto. Poi, che dire, nel nostro repertorio ci sono vari pezzi, i tralalleri, che hanno, diciamo, un po' come senso logico, forse non tanto, ma lo scopo appunto di creare dei giochi tra vocalizzi e melismi, mentre invece le canzoni d'autore, che comunque sono state scritte e musicate da autori, però poi in qualche modo comunque influenzate appunto dal tralallero.
0: Ma che figura tratta dal vostro CD che è uscito non molto tempo fa? Parlatecene un po'.
2: Bene, la storia di questo CD, in pratica nel 1986, nell'aprile del 1986, il nostro gruppo è nato un po' nel fulcro di dove era il tralalero, che era la celeberrima latteria d'Utugni, Antonio Carossino, dove tutti i canterini e al sabato, comunque durante gli altri giorni della settimana, finito, diciamo, un po' il lavoro, l'orario del lavoro, andavano a ritrovarsi e per divertimento cantavano. E nel luglio del 2011 abbiamo appunto pensato di incidere questo CD per un po' come ricorrenza per festeggiare i nostri 25 anni. E questo CD nasce dopo due incisioni, uno agli inizi degli anni 90 in musicassetta e uno nel 2001. Grazie a questo CD abbiamo avuto la possibilità di fare due presentazioni, una a Casarza Ligure e l'altra il 15 aprile di quest'anno, appunto, al Teatro Modena di Genova, in via Buranello, dove è stato un gran successo perché abbiamo esaurito il teatro, ingresso gratuito, e a questa manifestazione hanno partecipato tutte le squadre di canto, quindi la squadra, il gruppo spontaneo Tralalero, i giovani canterini di Sant'Olcese, la Lanterna e anche i Regogeti, oltre a noi. E abbiamo invitato un coro polifonico sardo molto bravo, il coro Tasis di Isili, e poi c'era Matteo Melli con un bravissimo chitarrista, e poi vabbè vari ospiti come Mauro Balma, che ha presentato un po' il disco, Franco Bampi,
1: che fra l'altro c'è Teatro Modena, per chi non lo sapesse ci saranno 500 persone, cioè,
2: sì, quindi forse ce n'era anche qualcuna in più, però quindi, vabbè, comunque è veramente è stato un successo che speravamo, ma sinceramente non ci aspettavamo neanche. E quindi in pratica appunto si era divisa nella prima parte la nostra presentazione del CD e il festeggiamento, dove hanno partecipato tutti i canterini che rimasti comunque in vita, perché in 26 anni purtroppo qualcuno ci ha lasciato, e comunque niente, hanno partecipato tutti i canterini e c'è stata una premiazione con medaglie d'argento, anche addirittura c'erano proprio i soci fondatori che hanno fatto nascere questo gruppo, e diciamo che noi abbiamo la fortuna di averne ancora uno, che è appunto il nostro Sandro, che è stato appunto uno dei primi di questa squadra qua. Sandro, adesso direi che è l'ora che ci racconti un po'.
3: Ma
2: tu.
3: Io racconto che come squadra io ci sono andato tramite un maestro, Tanda, Franco Tanda, maestro bravo, e un bel giorno ho detto: Franco, vorrei venire in questa squadra qua, provare un po' a fare il basso. Ho cominciato con questa squadra qua, sono entrato dentro, ho cominciato a fare il basso. Questo maestro qua mi diceva sempre: vai avanti così che vai bene.
1: Quindi vi dava anche un po' le coordinate.
3: Appunto, infatti 25 anni ci sono ancora adesso, e ho cominciato come Concordia, poi questa Concordia qua che è andato via, che non le piaceva più, chi è, vabbè, lasciamo perdere, comunque l'è morto, meschinetto. E si può dire anche quello, perché allora di lì, andando avanti, praticamente sono rimasto un po' il fondatore, e diciamo con la mia voce da basso, che fino adesso con questi amici qua che cantiamo insieme nel mio coro, penso che sia uno di quelli che vada abbastanza bene.
1: Sì, è una bella soddisfazione, allora, 25 anni.
3: Per me è una soddisfazione, e continuo ad andare avanti sino che la squadra, penso che se
1: che vada avanti, vada la squadra.
3: Sempre avanti.
1: Anche Massimo un basso, che lì silenzioso.
4: Beh sì, anch'io sono stato invitato da un nostro maestro che era già nella squadra, e sentendomi cantare ha invitato a me come basso.
1: Ah, quindi ti sono venuti a cercare. Allora
4: non volevo andarci per la vergogna, perché mi vergognavo di cantare davanti al pubblico, però sono riuscito a convincermi e
1: ho cominciato,
4: adesso sono 15 anni che sono nel gruppo.
0: Vabbè.
4: E mi fa piacere, perché ci tengo, e anche se cantavo anche da piccolo, però un altro genere di canto, non trallalero genovese.
0: Allora, stavamo parlando un pochino delle voci che compongono la squadra. Abbiamo parlato in particolare dei bassi. Ci sono però delle voci particolari di cui avevi parlato prima.
1: Abbiamo Paolo che...
0: E lui, tu canti il falsetto praticamente.
2: Sì, esatto. Detta no? Anche bagascetta, contralto, ce n'è svariati nomi.
1: Cantino, poi...
2: Sì, tantissimi. Cantin, bravo.
0: E cioè, il falsetto, insomma, ma hai...
1: Spieghiamolo un po' per chi non lo sappia.
2: Il falsetto è una voce o contralto, meglio diciamo nel gergo delle squadre trallalero, è una voce un po' particolare, perché comunque è una voce che puoi riuscire a impostare un pochettino, però deve essere naturale. Ad esempio io, cioè, quando canto non fatico assolutamente.
1: Ci sei nato?
2: Sì, è un registro di voce che mi sono ritrovato, non è che ho studiato, comunque fatico, è naturale. Poi uno
1: una voce
2: magari
1: diciamo più acuta, no? Quella
2: è la voce, sì,
1: quasi
2: più alta,
1: vagamente femminile.
2: Esatto, sì. Che diciamo il mio ruolo è quello di fare tanto il canto delle canzoni e poi girare intorno alla voce guida, che è la voce del tenore, o primo. Voce guida proprio prende il nome dal primo, che nella maggior parte dei pezzi, soprattutto nei trallalleri, è quello che, dato una volta la tonalità, parte da solo e poi tutta la squadra si ci attacca dopo. Lui fa normalmente il controcanto e poi io appunto ho il compito di divertirmi intorno alle sue note. La voce che lega il contralto con il tenore è il controbasso. E poi ci sono appunto, come abbiamo detto prima, i bassi che sono un po' l'organo, quindi parte comunque fondamentale. Tanti tra di noi ci prendiamo in giro, tanto voi fate solo bom bom, però in realtà le voci senza i bassi sarebbero quasi inutili, perché diventa...
1: Sì, come nei complessi musicali,
2: esatto.
1: Il bassista, quello che sta più dietro con la batteria, poi
2: però alla fine sono quelli, è l'organo, esatto. E poi una voce molto interessante e molto anche difficile è la chitarra, che in pratica è una voce nasale che imita lo strumento, che appunto lavora un po' sui, noi diciamo lavora nel senso che gioca sulle note dei bassi e sul controbasso.
1: Parlando di voci, ho sentito dire questa cosa della voce detta, però non ho ben capito cosa
2: sì,
1: sia.
2: No,
1: spiega un po'.
2: La detta è il modo di porgere la voce, nel senso, non è una voce, ed è una caratteristica che diciamo un canterino ci nasce, la detta non ti può venire, è una cosa che ci nasce, e chi ce l'ha è fortunato, perché è proprio un valore aggiunto.
1: È tipo un timbro diverso, un timbro più caratteristico.
2: No, è proprio il modo di porgere la voce,
1: di come spingi,
2: come appoggi certe note e come fai cantare gli altri, quelli che stai insieme. Infatti noi cantiamo a cappella in cerchio, proprio
1: fa tantissimo,
2: anche per fa tanto, proprio perché tanto ti guardi e cerchi di sincronizzarti nei movimenti e come...
1: Che deve essere difficile comunque, sì. Come lavoro.
2: Sì, non è semplice, perché infatti la gente magari non si rende conto del lavoro di una squadra di canto, perché noi andiamo a cantare, però tutte le settimane hai una prova dove lavori 2 o 3 ore, a volte ci sono certi personaggi che mi piace un po' parlare, tipo i miei compagni, i soci che ho a fianco, che bisogna a volte essere un po' come all'asilo, però comunque fa parte del gioco, nel senso.
0: Sono quelli che parlano di più,
2: sì, ma perché sono timidi.
0: Poi
2: fanno i timidi. Però no, nel senso, quindi noi ci vediamo come tutti gli altri gruppi, una volta a settimana, lavori 2 o 3 ore, e quindi forse la gente dovrebbe apprezzare un po' anche queste cose. Qua in Liguria purtroppo non siamo, sto genere di canto non apprezzato come all'estero,
1: che è incredibile, paradossale.
2: Sì,
0: esatto. Quindi voi andate all'estero?
2: Abbiamo la fortuna anche di poter uscire dalla Liguria e dall'Italia. Noi
1: date...
2: a poco,
1: avete delle date? Sì,
2: infatti da venerdì prossimo, l'11 di maggio, partiamo per 4 giorni in Francia, a Port Saint Louis, dove faremo 2 concerti al sabato e alla domenica. E lì, cioè, è da mesi che mi stanno scrivendo mail per appunto riuscire a contattarci e andare lì a cantare. Come siamo andati in Lussemburgo nel 2004, dove abbiamo avuto la fortuna. Sì, io ci sono andato in Lussemburgo, però diciamo quell'anno lì era particolare, perché è stato un po' per noi una cosa molto strana. Era un progetto che abbiamo presentato sia a Sarzana che in Lussemburgo, e era jazz meets trallallero, cioè abbiamo avuto la fortuna di cantare contemporaneamente a jazzisti tipo Riccardo Zegna, Pietro Leverato e Andy Davis, e l'altro come si chiamava? E un altro bravissimo americano.
1: Avete anche fatto
2: di colore.
1: Abbiamo fatto
2: proprio un concerto, 2 concerti interi facendo pezzi insieme. Bellissimo. Sì. Allucinante. Ed era stato un progetto di un appassionato, Pier Andrea Casati, un ricercatore che era riuscito a farci incontrare, ed è funzionato, cioè è stato bellissimo. Tra l'altro abbiamo fatto anche un pezzo molto particolare che era un'operetta, che era il Cincillà, che poi semmai facciamo ascoltare agli altri.
0: Dimmi prima di ascoltarla, però
1: bravo. Intanto l'ultima cosa, già parlavamo di date, adesso ci sono qua da ste parti delle date vicine qua in Italia, in Liguria.
2: Dunque,
1: o delle ricorrenze che tutti gli anni dove vi si può trovare qualche festival del Travallalero?
2: Allora, adesso abbiamo il 19 di maggio abbiamo 2 date, una molto importante perché canteremo con altri gruppi non del nostro genere, però nel giardino a Genova della Madonna del Monte, della chiesa della Madonna del Monte, per dei bambini dell'Africa.
1: Sera, di pomeriggio?
2: Di pomeriggio alle 4, alle ore 16. Alla sera invece andremo
1: per
2: beneficenza, dove la gente avrà anche possibilità poi di venirci vicino e, se vuole, entrare nel cerchio e cantare con noi. Poi la sera, sempre del 19, avremo un concerto nell'oratorio di Serra sopra Pedemonte, e poi il 23 giugno alle ore 20:30 in un altro oratorio sopra Mignanego alla Madonna delle Vigne. Invece, come diciamo un po' convegni particolari, sostanzialmente ce ne sono tre: l'8 dicembre ad Ambo I Sessi a Teglia, il 26 di dicembre nella Fratellanza di Ponte Decimo, che lì i convegni si facevano da sempre, e a Sant'Antonio nella Arci di Pino Sottano, anche lì è un altro convegno molto rinomato. Poi, come altri convegni, direi che non c'è altro, no Sandro?
4: No.
2: Quelli lì sono i tre principali.
4: Nemmeno fosse l'Ambo I Sessi,
2: vabbè, però sì, già quello lì
4: tutti gli anni.
2: Sì.
0: E riguardo alla squadra, i nomi dei...
2: Sì, ecco, esatto, perché noi siamo una piccola parte, diciamo una piccola presentanza. Volevo appunto tanto ringraziare Lio Pitaluga, che è il nostro presidente. Poi volevo salutare Luciano Cosso, il nostro primo, uno degli ultimi e primi che hanno questa famosa data. Suo fratello che fa il baritono, Aldo. Poi la chitarra, Alberto. E gli altri due bassi, Walter e Giancarlo. E poi volevo, già che siamo qua, ringraziare un po' tutti quelli che hanno partecipato al progetto di questo CD. E un grazie particolare a Matteo Merli, che oltre ad essere il mio grande amico, abbiamo lavorato proprio dall'inizio alla fine. Lui si è occupato poi di tutta la grafica del libretto, del book e del CD, e poi insieme a me e al maestro Luca Lamari abbiamo curato la parte dei suoni e tutto quanto, lo studio di registrazione, Load Music di Paolo Valenti, la nostra etichetta di Gianluca Polizzi, la Fabbrica Musicale Record. E poi vabbè, i nostri ospiti Mauro Balma, Franco Bampi, Piero Parodi, che sono intervenuti con delle dediche, e poi un nostro caro amico che ha fatto una piccola illustrazione, che è Nicola Rebora, che è appassionato, anche lui sta iniziando poi a cantare da controbasso. E poi direi di non essermi dimenticato nessuno.
1: Questo CD qua, ripetiamo, che lo si può
2: O durante i nostri concerti o tramite appunto l'etichetta direttamente alla Fabbrica Musicale
1: Record. Ed è per il 25esimo
2: del questo gruppo. Qua infatti è intitolato 25 anni di storia.
1: Ok.
2: E come contatti, se volete guardarci, potete venire a vedere il nostro sito internet www.canterinivalbisagno.org, oppure la pagina Facebook dei Canterini, gruppo Canterini Valbisagno, e poi canterinivalbisagno@, e poi ho altrimenti la nostra mail canterinivalbisagno@.

0: cantare due tralalere.
1: Ci sarai anche tu?
2: Quasi quasi.
3: Anche lui. Non le finiva. Anche voi, altri due. Tre.
2: Tutti.
0: Bene.
2: Grazie.
1: Anche Marco, grazie. Alla prossima. Ciao.
2: Ciao.
4: A me.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stum in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Sono le due.
1: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti.
2: Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
3: Cosa stai ascoltando?
1: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans.
2: Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.